0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:31.
3: Radio Mugello c'è.
2: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un sorriso finto sulla faccia.

0: Sono le 3:04.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
2: Radio Mugello, estate in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

mission of the group.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 3:32.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Qui la cometa che sta lassù, comprerò un pianeta di rose blu. Scriverò per te nell'universo che è intorno a noi, cuore

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 34 minuti. Radio Mugello, estate in musica.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: imposter.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5 e 34 minuti.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

ho l'acqua nelle tasche. È un mattino di partenza, cabine rotte, vecchi ombrelloni, culi sui muri, i calendari. Canzone triste da una finestra, Nina che affoga in un pianto e sembra che non finisca mai settembre e se domani

0: gives me hope and a little dream too.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Mattinata travagliata ancora una volta per i pendolari. Un guasto a un treno ha provocato nuovi disagi nella mattina di mercoledì sulla linea ferroviaria. Soppresso il regionale Firenze-Borgo San Lorenzo e cancellato anche un bus sostitutivo. Secondo il monitor ufficiale di RFI, aggiornato alle 8.29, è stato soppresso il regionale 18.937, proveniente da Firenze-Santa Maria Novella, il cui arrivo a Borgo San Lorenzo era previsto alle 8.41. Cancellato anche il bus sostitutivo F565 da Pontassieve, atteso nel capoluogo mugellano alle 8.49, un doppio disagio che ha lasciato ancora una volta i viaggiatori alle prese con attese e soluzioni alternative. Resta però la sensazione di un servizio ancora fragile, basta un inconveniente a un convoglio perché i disagi si riversano immediatamente sui passeggeri. E per una linea strategica per il Mugello, dopo tanti lavori e altrettante promesse di miglioramento, non è certamente il ritorno alla normalità che cittadini e pendolari si aspettavano. Secondo il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, dall'8 settembre ci attendavamo un ritorno alla normalità, non vorrei che fosse la normalità di ritardi e soppressioni. Da questo lunedì erano ripresi regolarmente i collegamenti da e per Campo di Marte, quindi mi auguro che si sia trattato di un problema temporaneo. I mugellani meritano un ritorno alla normalità e un servizio pubblico rispondente alle necessità quotidiane di pendolari e viaggiatori.
2: Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025 che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista, rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento, dal valore complessivo di 135.000 euro, è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, durante l'esecuzione dei lavori mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile.
1: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cosa in Comune Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
2: Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Sabato 19 settembre al Foro Boario alle 15.30, gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi. Al Foro Boario alle 18.30 la presentazione del libro Il miracolo della ragione di Piero Calamandrei, con Vannino Chiti, Letizia Fuochi e il contributo di Silvia Calamandrei. Alle 19.30 la cena promossa da Ampi, sempre al Foro Boario. Domenica 20 settembre alle 9.45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10.30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale, interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15.

0: Appuntamento con le notizie alle ore 9.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 7 e 30 minuti.
10: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: FIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso FIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339 3595 335. Cercasi contabile per amministrazione e pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Pirenzuola, cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi. 329-6159-050. Cercasi signora per pulizie domestiche, zona San Piero Assieve, automunita e referenziata. 377-1698-063.
0: Buongiorno, buongiorno.
10: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: sugli uragani.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio.

0: Sono le 8:03.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936.

0: Gnora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa, zona Ronta Panicaglia, Borgo 366-8762-186. Signora Automunita offre aiuto per stirare la mattina 329-942-557.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000
4: Radio Mugello.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello.
11: Estate in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom, anche domenica 20.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-800-1624.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 9.
12: Radio Mugello Notizie.
13: Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti, arriva Insieme Possiamo, rassegna cinematografica dedicata ai temi della tossicodipendenza e dell'abuso di alcol, che prenderà il via venerdì 18 settembre.

0: Sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa Poggioreale a Rufina si svolgerà la quinta edizione di Rinascimento in Villa, due giornate tra storia, cultura, spettacoli, rievocazioni e attività per tutta la famiglia. Sabato 19 alle 16.30 l'inaugurazione della manifestazione, a seguire la presentazione del libro Il pranzo di San Giovanni, racconti da tavola del Rinascimento fiorentino del professor Franco Banchi. I balletti rinascimentali, la cena rinascimentale, alle 22 lo spettacolo di fuoco Scintille di note di Michelangelo Bartolini, accompagnato alla pianoforte da Ilaria Innocenti. Durante la giornata anche letture dedicate al Rinascimento a cura del Piccolo Teatro di Rufina. Domenica 20, fin dalla mattina, apertura del Museo della Vite e del Vino e del Museo Mario Romoli, campo medievale, arcieri, mercatino, laboratori e fotografie in abiti rinascimentali. Nel pomeriggio dalle 15 la sfilata dei cortei storici, seguita dalla dimostrazione di volo libero dei rapaci, laboratori per bambini, giochi e didattica medievale, fino allo spettacolo conclusivo degli sbandieratori. Per tutta la giornata saranno inoltre presenti punti ristoro, bar e street food. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto, torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU malattia rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al Castello di Cafaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno sabato 19 alle 18.30 Carlo Ronconi e le sue raccolte di aneddoti in farmacia, e alle 21 David Bianchi con la sua ultima opera intitolata 50. Domenica 20 alle 18.30 Simone Fagioli con le sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con La guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con Gli artigli delle farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con Una questione di principio alle 21.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
4: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid E-Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri Renault Clio Full Hybrid E-Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 9:31.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Gioioso venerdì da Radio Mugello.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.
6: Bella da ascoltare.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dopo il primo appuntamento con il premio di poesia e narrativa Raffaello Cioni, andato in scena lo scorso fine settimana al Castello di Barberino, il programma di Poietica Lab prosegue con il prossimo appuntamento sabato 19 settembre presso la chiesa di San Silvestro. Alle 21 si terrà il Cantico dei Cantici, incontro con Luca Mazzinghi, teologo e presbitero della Diocesi di Firenze, priore di Bibigliano, presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Dal 19 al 26 settembre il cortile di Palazzo Pretorio in piazza Cavour a Barberino di Mugello accoglierà la mostra di scultura Metamorfosi e Armonia di Luce. L'inaugurazione si terrà sabato 19 settembre alle 16. La mostra presenta le opere dello scultore Franco Puttin, nato in Lombardia nel 1966 e da anni residente nel Mugello. L'artista lavora a stretto contatto con la natura, scolpendo materiali come il legno e la terracotta. Le sue sculture raccontano il legame tra uomo e ambiente, giocando con le forme e i riflessi della luce. La mostra sarà visibile negli orari di apertura della biblioteca comunale. Sabato 19 e domenica 20 settembre si svolgerà a Barberino di Mugello Ora Fest 2026, iniziativa organizzata da Ora Barberino con un programma articolato tra momenti di confronto, attività sul territorio, passeggiate e appuntamenti conviviali. La manifestazione prende il via sabato 19 settembre alle 11 in piazza Cavour con il flash mob nel tossico vestito dell'amore contro la violenza di genere e femminicidi. Nel pomeriggio alle 15:30 l'iniziativa sulle tracce dell'acquedotto che non c'è, una passeggiata sulla panoramica del lago di Bilancino, parcheggio Labbia, che si concluderà con una merenda al sacco. Domenica 20 settembre si aprirà alle 10:30 presso l'Arci Bruno Baldini con l'incontro effetto Boomerang, quando le politiche giovanili tornano indietro. L'incontro sarà coordinato da Giulio Cecchi e Samira Sciabana, con gli interventi di Federica Petti, vice sindaca di Campi Bisenzio, e Samuele Degli Innocenti, consigliere comunale di Sesto Fiorentino. Alle 13 sempre al Circolo Arci il pranzo sociale Cucina Woke 1.0 su prenotazione. Sarà presente anche una bancarella di giocattoli e giornalini usati. Alle 15:30 la passeggiata con riconoscimento di erbe e piante sul lago di Bilancino a cura di Giulio Cecchi, con ritrovo alla sbarra dell'Andolaccio. Sabato 19 settembre alle 16:30 vernissage della mostra Sfumature della Rosa oltre il silenzio, in programma presso il Museo Spazio Brizzolari in Viale Kennedy a Scarperia. La mostra, a cura di Lapo Galardi e con la direzione artistica di Beatrice Viola, propone un percorso espositivo che affronta un tema delicato e attuale, portando alla luce ciò che spesso viene relegato al silenzio. Realizzazione della panchina rossa, simbolo contro la violenza da parte degli artisti. Degustazione di vini a cura di Onad e aperitivo. Domenica 20 settembre alle 15:30 presso il Mulino a Casole Vicchio, l'orchestra Camerata De Bardi sarà impegnata nella serata intitolata Mulino in Festa. L'orchestra sinfonica della Scuola di Musica Camerata De Bardi eseguirà molti classici della letteratura sinfonica. Ingresso libero e gratuito.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare.

0: pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
0: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Dal 1977 Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS o 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza 30 mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
3: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, la musica più bella nei tuoi momenti più belli.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Anniversario della liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede sabato 19 settembre alle 10.30 il ritrovo a Casola Valsenio, dove ci sarà la cerimonia per ricordare gli eventi di Montecece. Alle 20.45 presso la sala polivalente di Palazzuolo sul Senio in via Quadalto, la guerra in Appennino fra Toscana e Romagna, proiezioni di nuovi filmati sulla guerra, è un evento inserito nella rassegna Italian Victory 1944-45. Domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parcheggio Il Casone, alle 9.30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il Rancio Alpino aperto a tutti. Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Sabato 19 settembre al Foro Boario alle 15.30 gara ciclistica riservata alla categoria giovanile.

0: comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15. La Fortis Juventus ha conquistato la qualificazione al secondo turno della Coppa Italia di promozione. La squadra biancoverde ha battuto per 1-0 il Lucco nella terza e ultima partita del triangolare del primo turno. Alle cortine di Scarperia la partita è stata decisa da una rete segnata da Campagna al 36esimo del primo tempo. Nel secondo turno, in programma mercoledì 4 novembre, la Fortis Juventus giocherà sul campo del centro storico Le Boschi. Il Lucco viene eliminato dalla manifestazione insieme all'Alleanza Giovanile di Comano.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a

0: consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: FIE S.P.A. cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE S.P.A. in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione e pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377-1698-063
2: 334-7988-000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Sono le 11:32.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: cuore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
1: Radio Mugello.
2: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.
10: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada esclusa, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
9: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
10: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.
12: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento, dal valore complessivo di 135.000 euro, è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino, in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, durante l'esecuzione dei lavori mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile.
1: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale, parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune, Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
0: Sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa Poggio Reale a Rufina si svolgerà la quinta edizione di Rinascimento in Villa, due giornate tra storia, cultura, spettacoli, rievocazioni e attività per tutta la famiglia. Sabato 19 alle 16.30 l'inaugurazione della manifestazione, a seguire la presentazione del libro Il pranzo di San Giovanni, racconti da tavola del Rinascimento fiorentino del professor Franco Banchi. I balletti rinascimentali, la cena rinascimentale, alle 22 lo spettacolo di fuoco Scintille di note di Michelangelo Bartolini, accompagnato alla pianoforte da Ilaria Innocenti. Durante la giornata anche letture dedicate al Rinascimento a cura del Piccolo Teatro di Rufina. Domenica 20, fin dalla mattina, apertura del Museo della Vita e del Vino e del Museo Mario Romoli, campo medievale, arcieri, mercatino, laboratori e fotografie in abiti rinascimentali. Nel pomeriggio dalle 15 la sfilata dei cortei storici, seguita dalla dimostrazione di volo libero dei rapaci, laboratori per bambini, giochi e didattica medievale, fino allo spettacolo conclusivo degli sbandieratori. Per tutta la giornata saranno inoltre presenti punti ristoro, bar e street food. Anniversario della liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede sabato 19 settembre alle 10.30 il ritrovo a Casola Valsenio, dove ci sarà la cerimonia per ricordare gli eventi di Montecece. Alle 20.45 presso la sala polivalente di Palazzuolo sul Senio in via Quadalto, la guerra in Appennino fra Toscana e Romagna, proiezioni di nuovi filmati sulla guerra, è un evento inserito nella rassegna Italian Victory 1944-45. Domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parcheggio Il Casone, alle 9.30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana, alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il Rancio Alpino aperto a tutti.
2: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate.

0: Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-800-1624.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione, genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì al cimitero di Vichi. Un operaio necroforo è finito dentro una fossa a causa del cedimento di assi di copertura. La buca era di quelle scavate per ospitare la tomba di un defunto. Il 53enne caduto ha tentato di risalire ma poi è precipitato di nuovo dentro. A causa dei traumi subiti nell'infortunio e della corporatura dell'uomo è

Comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del Palazzo Storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazi per la promozione della storia locale. La Regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultimazione è stabilito entro la fine del 2029. Anniversario della liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese e raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede sabato 19 settembre alle 10.30 il ritrovo a Casola Valsenio, dove ci sarà la cerimonia per ricordare gli eventi di Montecece. Alle 20.45 presso la sala polivalente di Palazzuolo sul Senio in via Quadalto, la guerra in Appennino fra Toscana e Romagna. Proiezioni di nuovi filmati sulla guerra è un evento inserito nella rassegna Italian Victory 1944-45. Domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parcheggio Il Casone. Alle 9.30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il Rancio Alpino aperto a tutti. Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Sabato 19 settembre al Foro Boario alle 15.30, gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi. Al Foro Boario alle 18.30, la presentazione del libro Il miracolo della ragione di Piero Calamandrei, con Vannino Chiti, Letizia Fuochi e il contributo di Silvia Calamandrei. Alle 19.30, la cena promossa da Ampi, sempre al Foro Boario. Domenica 20 settembre alle 9.45, nella Pieve di San Lorenzo, la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10.30, le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15. Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, rassegna cinematografica dedicata ai temi della tossicodipendenza e dell'abuso di alcol, che prenderà il via venerdì 18 settembre. L'obiettivo del progetto è di sensibilizzare la cittadinanza su due problematiche che destano crescente preoccupazione all'interno della comunità. Tutte le proiezioni sono gratuite, la prima venerdì alle 21 con Beautiful Boy. La rassegna proseguirà fino alla 16 ottobre e ha il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della Società della Salute Mugello. Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il Comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso due diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi, l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna promossa da Lega Ambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto per una giornata di raccolta dei rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il centro commerciale naturale Il Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit composti da portasacchetti e borraccia. Bicchio Terre di Storie in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, una due giorni per immergersi nel Medioevo tra spettacoli, combattimenti e antichi mestieri. Sabato 19 settembre alle 16.15 il Palio di San Giovanni, sfida medievale che inaugura la festa. Poi Nespolino e il Giullare, spettacoli e comicità per grandi e piccoli, accampamenti medievali, combattimenti e duelli, laboratori per bambini, battesimo della sella, antichi mestieri e arti. Sabato sera la cena medievale accompagnata da spettacoli
spettacoli e intrattenimento.

0: Medievale, domenica il pranzo medievale, sapori, atmosfera e spettacoli nel cuore della festa in Piazza della Vittoria a Vicchio. La festa si svolge sabato dalle 16 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 22, ingresso gratuito. Sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa Poggioreale a Rufina si svolgerà la quinta edizione di Rinascimento in Villa, due giornate tra storia, cultura, spettacoli, rievocazioni e attività per tutta la famiglia. Sabato 19 alle 16:30 l'inaugurazione della manifestazione. A seguire la presentazione del libro Il pranzo di San Giovanni, racconti da tavola del Rinascimento fiorentino del professor Franco Banchi. I balletti rinascimentali, la cena rinascimentale alle 22, lo spettacolo di fuoco Scintille di note di Michelangelo Bartolini, accompagnato alla pianoforte da Ilaria Innocenti. Durante la giornata anche letture dedicate al Rinascimento a cura del Piccolo Teatro di Rufina. Domenica 20, fin dalla mattina, apertura del Museo della Vita e del Vino e del Museo Mario Romoli, campo medievale, arcieri, mercatino, laboratori e fotografie in abiti rinascimentali. Nel pomeriggio dalle 15 la sfilata dei cortei storici seguita dalla dimostrazione di volo libero dei rapaci, laboratori per bambini, giochi e didattica medievale fino allo spettacolo conclusivo degli sbandieratori. Per tutta la giornata saranno inoltre presenti punti ristoro, bar e street food. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, Associazione Nazionale per la SEU Malattia Rara, e il Centro Trapianti di Careggi. Nei giorni della Fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al Castello di Cafaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno sabato 19 alle 18:30 Carlo Ronconi e le sue raccolte di aneddoti in farmacia e alle 21 David Bianchi con la sua ultima opera intitolata 50. Domenica 20 alle 18:30 Simone Fagioli con le sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con la guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con gli artigli delle farfalle alle 18:30 e Francesco Locanto con una questione di principio alle 21. Dalla 19 alla 26 settembre il cortile di Palazzo Pretorio in piazza Cavour a Barberino di Mugello accoglierà la mostra di scultura Metamorfosi e Armonia di Luce. L'inaugurazione si terrà sabato 19 settembre alle 16. La mostra presenta le opere dello scultore Franco Puttin, nato in Lombardia nel 1966 e da anni residente nel Mugello. L'artista lavora a stretto contatto con la natura, scolpendo materiali come il legno e la terracotta. Le sue sculture raccontano il legame tra uomo e ambiente, giocando con le forme e i riflessi della luce. La mostra sarà visibile negli orari di apertura della biblioteca comunale. Dopo il successo delle precedenti edizioni con 2.500 spettatori, anche ai primi due appuntamenti 2026 di apparizioni nel parco a Pratolino ha partecipato un folto pubblico che ha seguito con attenzione e curiosità i 18 attori della compagnia teatro Dalma Viva. Le prossime date sono sabato 19 e domenica 20 settembre, con ingresso libero e partenza dalla locanda alle 16 per percorrere, guidati dalle maschere Upupa e Dolmo, un itinerario in 12 suggestivi angoli del parco dove avvengono le apparizioni, scene teatrali originali, poetiche e divertenti che ripercorrono le turbolente vicende del parco mediceo, fino alla colorata e suggestiva scena finale alla grotta di Cupido. Il percorso è agevole e presenta una scalinata, la durata è di circa 1 ora e 10 minuti ed è aperto a tutti. Dopo il primo appuntamento con il premio di poesia e narrativa Raffaello Cioni, andato in scena lo scorso fine settimana al Castello di Barberino, il programma di Poietica Lab prosegue con il prossimo appuntamento sabato 19 settembre presso la chiesa di San Silvestro. Alle 21 si terrà il Cantico dei Cantici, incontro con Luca Mazzinghi, teologo e presbitero della diocesi di Firenze, priore di Bibigliano, presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Sabato 19 e domenica 20 settembre si svolgerà a Barberino di Mugello Ora Fest 2026, iniziativa organizzata da Ora Barberino con un programma articolato tra momenti di confronto, attività sul territorio, passeggiate e appuntamenti conviviali. La manifestazione prende il via sabato 19 settembre alle 11 in piazza Cavour con il flash mob Nel tossico vestito dell'amore contro la violenza di genere e femminicidi. Nel pomeriggio alle 15:30 l'iniziativa sulle tracce dell'acquedotto Che non c'è, una passeggiata sulla panoramica del lago di Bilancino, parcheggio Labbia, che si concluderà con una merenda al sacco. Domenica 20 settembre si aprirà alle 10:30 presso l'Arci Bruno Baldini con l'incontro effetto Boomer Young, quando le politiche giovanili tornano indietro. L'incontro sarà coordinato da Giulio Cecchi e Samira Sciabana, con gli interventi di Federica Petti, vice sindaca di Campi Bisenzio, e Samuele Degli Innocenti, consigliere comunale di Sesto Fiorentino. Alle 13, sempre al Circolo Arci, il pranzo sociale Cucina Woke 1.0 su prenotazione. Sarà presente anche una bancarella di giocattoli e giornalini usati. Alle 15.30 la passeggiata con riconoscimento di erbe e piante sul lago di Bilancino a cura di Giulio Cecchi, con ritrovo alla sbarra dell'Andolaccio. Con il Palazzo dei Vicari, Museo dei Ferri Taglienti e il Mugot, il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce domenica 20 settembre alla nona giornata nazionale dei piccoli musei, che si intitola Memorabilia, piccoli musei, grandi meraviglie, a testimoniare che i piccoli musei rappresentano il cuore pulsante e la memoria storica delle nostre comunità, luoghi di incontro, storie e tradizioni da valorizzare. Per l'occasione i visitatori potranno usufruire dell'ingresso ridotto e riceveranno un piccolo dono di benvenuto. Domenica 20 settembre a Bivigliano si svolgerà la 45esima edizione della Sagra della Schiacciata. Il programma prevede dalle 10 alle 19 il mercatino dell'artigianato e gli stand gastronomici con prodotti a base di schiacciata semplici o farcite e dolci lungo via Roma e piazza Castelli. Alle 9.30 il trekking alla scoperta di Monte Senario e dei segreti dei suoi boschi. Per informazioni e prenotazioni la mail è proloco.vaglia.mugello@gmail.com. Alle 11 presso la Società Sportiva Bivigliano in piazza Castelli il buon pane quotidiano, conoscere i grani, scegliere le farine e curare i lieviti. Incontro con Francesco Conti del Forno Conti a cura di Slow Food Mugello. Dalle 15 presso lo stand Proloco in piazza Castelli Trucca Bimbi con Viola. Alle 16 in piazza Castelli il Pop e la Rock a 360 gradi. Musica dal vivo con i Supra Hertz. Alle 17.30 in piazza Castelli Drum Circle, cerchio di percussioni per bambini e ragazzi con Giorgia Ciannamea. Domenica 20 settembre alle 15.30 presso il Mulino a Casole Vicchio l'orchestra Camerata De Bardi sarà impegnata nella serata intitolata Mulino in Festa. L'orchestra sinfonica della Scuola di Musica Camerata De Bardi eseguirà molti classici della letteratura sinfonica. Ingresso libero e gratuito. Fine settimana in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve. Nel girone B dell'Eccellenza domenica alle 15 si gioca la seconda giornata. L'Audax Rufina gioca in casa contro l'Antella 99. Nel girone A della promozione alle 15.30 per la seconda giornata si giocano Fortis Juventus Aglianese sul campo di Ronta e Luco Intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione, sempre alle 15.30, la seconda giornata vede l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo della Sinalunghese. Gli altri campionati iniziano invece con la prima giornata, sempre alle 15.30. Nel girone C della prima categoria si gioca il derby Barberino Gallianese. Poi sono in programma Saginale Fiesole, Daytona San Piero a Sieve a Campi Bisenzio e Sporting Arno San Godenzo a Badia Settimo. Nel girone D della seconda categoria il Londa debutta sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria per la prima giornata in programma il derby tra Scarperia e Firenzuola. Il Reconquista gioca in casa contro il Sesto Calcio, il Vaglia in casa contro la Laurenziana. Nel girone B della terza categoria per la prima giornata sabato alle 15 in programma il derby mugellano tra Rontese e Cavallina. Sempre sabato alle 15.30 i Lions Fortis e Juventus ospitano il Tosi sul campo neutro di Vaglia. Chiude il programma domenica alle 15.30 la partita casalinga del Vicchio Sandro Vignini contro la Massa di Figline Valdarno.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio.
1: E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. E state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online.

0: online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
0: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974. I tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione, genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
9: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339 35 95 335. Sempre. Cercasi contabile per amministrazione e pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola, cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-050. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunita e referenziata 377-1698-063.
0: Sono le 14 e 31 minuti.
11: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Pensa fuori dall'ordinario.
13: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
12: Perché è inconfondibilmente unica, come

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, a Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Sabato 19 settembre al Foro Boario alle 15.30, gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi. Al Foro Boario alle 18.30 la presentazione del libro Il miracolo della ragione di Piero Calamandrei, con Vannino Chiti, Letizia Fuochi e il contributo di Silvia Calamandrei. Alle 19.30 la cena promossa da Ampi, sempre al Foro Boario. Domenica 20 settembre alle 9.45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10.30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15. Anniversario della Liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede sabato 19 settembre alle 10.30 il ritrovo a Casola Valsenio, dove ci sarà la cerimonia per ricordare gli eventi di Montecece. Alle 20.45 presso la sala polivalente di Palazzuolo sul Senio in via Quadalto, la guerra in Appennino fra Toscana e Romagna, proiezioni di nuovi filmati sulla guerra, è un evento inserito nella rassegna Italian Victory 1944-45. Domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parcheggio Il Casone, alle 9.30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il Rancio Alpino aperto a tutti. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la giunta regionale ha deliberato di assegnare al comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del Palazzo Storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazi per la promozione della storia locale. La Regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultimazione è stabilito entro la fine del 2029. Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso due diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi, l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna promossa da Lega Ambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto per una giornata di raccolta di rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il centro commerciale naturale Il Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit composti da porta sacchetti e borraccia. Dopo il successo delle precedenti edizioni con 2.500 spettatori, anche ai primi due appuntamenti 2026 di apparizioni nel parco a Pratolino ha partecipato un folto pubblico che ha seguito con attenzione e curiosità i 18 attori del

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi.

0: Vivi e serate a tema, e ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena, bar tabaccheria, bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello, martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
1: Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo, con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica, infoline 335-800-1624.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, 1 centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: Radio Mugello.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Bollo bollo bollo da capogiro, bollo bollo bollo da presa in giro, bollo bollo bollo convinco il fesso che vota me, vota me, vota me. Cari amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Vi sento distratti. Come mai avete la calcolatrice in mano? Ah, ho capito! State pensando a come investire il risparmio del bollo per la vostra microutilitaria che è stato abolito dal nostro governo. Attenzione ai cavalli, alla potenza e al modello, perché non tutte saranno esentate. Però ragazzi, sto governo è un mito, cioè a livello di marketing e comunicazione non lo batte nessuno. Questa capacità diabolica di parlare alla pancia delle persone, acquistare consensi a suon di sconti fiscali, che poi secondo me, se avessero abbassato il prezzo dei carburanti, forse di consensi ne avrebbero comprati anche qualcuno in più, credo, è mia opinione. Certo però che Trump non lo batte nessuno. Ha appena affermato, avrete sentito, che verserà un assegno da 5.000 euro a tutti gli americani che lo voteranno. Cioè, se lui tornerà al potere, 5.000 euro a tutti. Mi aspettavo che a tutto questo aggiungesse anche, che ne so, magari una batteria di pentole dietetiche triplo fondo antiaderenti, un materasso matrimoniale memory foam con due cuscini anticervicali e un frullatore a immersione accessoriato di frusta, monta albumi e trita tutto. Sta a vedere che d'ora in poi, anziché le campagne elettorali che vedevamo una volta molto serie, vedremo delle televendite dove si acquisterà non sborsando denaro ma votando chi fa l'offerta più accattivante. Insomma, stiamo scendendo sempre più in basso, ma intanto godetevi, chi di voi potrà, il risparmio fra i 129 e i 240 euro, dono di un governo alla canna del gas che disperatamente sta cercando consensi. Alla prossima!
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-800-1624.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid E-Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid E-Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 16 e un minuto.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì al cimitero di Vichi. Un operaio necroforo è finito dentro una fossa a causa del cedimento di assi di copertura. La buca era di quelle scavate per ospitare la tomba di un defunto. Il 53enne caduto ha tentato di risalire ma poi è precipitato di nuovo dentro. A causa dei traumi subiti nell'infortunio e della corporatura dell'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dallo scavo e affidarlo al personale sanitario del 118. Che lo ha stabilizzato e lo ha poi ricoverato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Careggi. Sul posto sono andati i carabinieri, la polizia municipale e il personale del Dipartimento di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro dell'ASL Toscana Centro. Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025 che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento dal valore complessivo di 135.000 euro è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti procedurali progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino, in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista durante l'esecuzione dei lavori, mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile. Dal 19 al 26 settembre il cortile di Palazzo Pretorio in piazza Cavour a Barberino di Mugello accoglierà la mostra di scultura Metamorfosi e Armonia di Luce. L'inaugurazione si terrà sabato 19 settembre alle 16. La mostra presenta le opere dello scultore Franco Puttin, nato in Lombardia nel 1966 e da anni residente nel Mugello. L'artista lavora a stretto contatto con la natura, scolpendo materiali come il legno e la terracotta. Le sue sculture raccontano il legame tra uomo e ambiente, giocando con le forme e i riflessi della luce. La mostra sarà visibile negli orari di apertura della biblioteca comunale. Con il Palazzo dei Vicari, Museo dei Ferri Taglienti e il Mugot, il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce domenica 20 settembre alla nona giornata nazionale dei piccoli musei, che si intitola Memorabilia, piccoli musei, grandi meraviglie, a testimoniare che i piccoli musei rappresentano il cuore pulsante e la memoria storica delle nostre comunità, luoghi di incontro, storie e tradizioni da valorizzare. Per l'occasione i visitatori potranno usufruire dell'ingresso ridotto e riceveranno un piccolo dono di benvenuto. Nel centro storico di Barberino di Mugello, l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso

0: L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito. La Fortis Juventus ha conquistato la qualificazione al secondo turno della Coppa Italia di promozione. La squadra biancoverde ha battuto per 1-0 il Lucco nella terza e ultima partita del triangolare del primo turno. Alle cortine di Scarperia la partita è stata decisa da una rete segnata da Campagna al 36esimo del primo tempo. Nel secondo turno, in programma mercoledì 4 novembre, la Fortis Juventus giocherà sul campo del centro storico Le Boschi. Il Lucco viene eliminato dalla manifestazione insieme all'Alleanza Giovanile di Comano.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 16 e 29 minuti.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello.
9: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 8843. Cerco lavoro come operaio 345-9147-593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera. Contattare WhatsApp 353-4563-750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371-3432-021 Fiorella. Educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340-0745-279. Ragazza trentenne mugellana, cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370-3171-251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327-3499-366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388-9512-522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338-7473-936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia, Borgo 366-8762-186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329-942-557.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
0: al 334 79 88 000.
10: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa: Radio Mugello c'è!
0: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Sabato 19 settembre al Foro Boario alle 15.30, gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi. Al Foro Boario alle 18.30 la presentazione del libro Il miracolo della ragione di Piero Calamandrei, con Vannino Chiti, Letizia Fuochi e il contributo di Silvia Calamandrei. Alle 19.30 la cena promossa da Ampi, sempre al Foro Boario. Domenica 20 settembre alle 9.45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10.30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15. Anniversario della Liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede sabato 19 settembre alle 10.30 il ritrovo a Casola Valsenio, dove ci sarà la cerimonia per ricordare gli eventi di Montecece. Alle 20.45 presso la sala polivalente di Palazzuolo sul Senio in via Quadalto, la guerra in Appennino fra Toscana e Romagna, proiezioni di nuovi filmati sulla guerra, è un evento inserito nella rassegna Italian Victory 1944-45. Domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parcheggio Il Casone, alle 9.30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana, alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il Rancio Alpino aperto a tutti.
3: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con DisUnic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare i prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale. Una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
2: Nel centro storico di Barberino di Mugello l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica è inoltre allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale fiera di settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della fiera di settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Questo disco è stato richiesto a
5: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono.

0: sono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Buongiorno, eccoci qui con Facciamo Eco sulle frequenze di Radio Mugello. E io, Maria Cristina, questa volta sono a portarvi una proposta che mi ha entusiasmato e quindi spero che possa trovare anche il vostro riscontro, che possa piacere anche a voi. È una cosa che riguarda anche queste bombe di calore dentro le quali ci siamo trovati a vivere anche quest'estate. E di che cosa si tratta? Si tratta di togliere l'asfalto, almeno se non dappertutto, in alcune parti delle nostre città, dei nostri comuni dove viviamo. Ne parliamo in modo approfondito subito dopo lo stacco musicale. A fra pochissimo.
5: Radio Mugello, estate in musica.

0: abbiamo sofferto molto il caldo quest'estate e non soltanto qui nelle nostre zone, ma direi in tutta Italia, per non parlare dell'Europa, e soprattutto nelle grandi città dove ovviamente l'asfalto predomina insieme al cemento e non permette quindi quella traspirazione che invece il verde permette di realizzare abbassando decisamente le temperature. Quindi una nuova sfida. Vogliamo provare a togliere l'asfalto in modo che il suolo si rigeneri e la città possa respirare. Piazze, cortili, parcheggi, nelle città ormai tutto è pavimentato, ma siamo sicuri che tutto questo asfalto serva davvero? Per anni abbiamo associato la pavimentazione all'idea di controllo. Pavimentare voleva dire rendere uno spazio pulito, accessibile, carrabile, facile da mantenere. In parte è vero, una città ha bisogno di superfici praticabili, percorsi sicuri, piazze fruibili, strade efficienti. Il problema nasce quando la superficie asfaltata diventa automatismo, quando ogni vuoto urbano viene coperto, quando non ci si chiede più se quella scelta sia ancora davvero necessaria. Oggi il clima ci obbliga a rivedere questa abitudine. Le città si scaldano, le ondate di calore durano più a lungo, le piogge arrivano spesso in modo più intenso e concentrato. In questo scenario, il suolo impermeabilizzato mostra il suo limite: non assorbe acqua, accumula calore, interrompe gli scambi vitali tra terreno, aria, radici e microrganismi. In una parola, soffoca. Soffoca la città e soffoca gli esseri viventi che l'abitano, noi compresi.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Si fa avanti quindi l'idea di depavimentare, potrebbe essere una risorsa davvero interessante da realizzare per affrontare queste nuove problematiche davanti alle quali ci troviamo, come abbiamo detto, di riscaldamento e botte di piogge troppo violente che creano danno. Depavimentare significa togliere ma non impoverire, significa rimuovere superfici impermeabili dove non sono indispensabili e restituire al suolo una funzione ecologica, idraulica e climatica che comunque ha sempre, è una caratteristica del suolo quella di essere in questo modo idraulica, ecologica e climatica. Ma attenzione, non significa mettere due aiuole per rendere più gradevole uno spazio pubblico, è invece una scelta tecnica di adattamento urbano. Trasformare una parte di città da superficie passiva che respinge acqua e trattiene calore a superficie attiva capace di infiltrare, ombreggiare, evaporare o ospitare vita. Quindi che cosa si tratta? Di che cosa si tratta in effetti? 1. Un effetto sull'acqua. Un terreno correttamente preparato trattiene, assorbe una parte delle precipitazioni rallentando il deflusso verso tombine e fognature. Ogni metro quadrato che torna permeabile alleggerisce il sistema. È il principio della città spugna. Non portare via l'acqua il più velocemente possibile, ma gestirla dove cade, rallentarla, filtrarla e se possibile lasciarla entrare nel ciclo naturale. 2. L'effetto sul calore. L'asfalto, soprattutto nelle zone prive d'ombra, assorbe calore e lo restituisce lentamente anche di notte. Chiunque abbia attraversato un parcheggio in estate sa che il caldo non arriva solo dall'alto, ma anche dal basso. Sostituire l'asfalto con suolo vegetale, inserire alberature, pavimentazioni drenanti chiare, aiuole, significa rendere frequentabili i luoghi oggi invivibili.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: FIE S.P.A. cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso FIE S.P.A. in località Petrona, Scarperie e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377-1698-063.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: E siamo arrivati al punto 3 del perché è una buona idea depavimentare dove possibile le nostre città. Una terza risorsa che possiamo ricavare da questa pavimentazione è l'effetto sulla vita del suolo. Sotto una pavimentazione impermeabile il terreno perde progressivamente qualità biologica, le radici non entrano, l'acqua non filtra, l'aria non circola, la biodiversità minuta scompare. Restituire porzioni di suolo alla città significa ricostruire continuità ecologica a piccole quantità, ma decisamente decisive. Le esperienze internazionali dimostrano che non parliamo di utopia nel dire questo. A Portland, negli Stati Uniti, l'organizzazione DePave rimuove asfalto inutile da scuole, parcheggi, cortili e spazi comunitari. Il dato interessante è anche culturale. Spesso sono proprio cittadini a partecipare alla rimozione. Si rompe la crosta impermeabile, si prepara il terreno, si pianta, si misura il cambiamento. A Parigi il programma Course Oasis, spero di averlo letto bene, ha affrontato il tema dei cortili scolastici asfaltati, luoghi frequentati ogni giorno dai bambini, spesso grandi superfici dure, calde, impermeabili. Il progetto ha trasformato i cortili in spazi più verdi, ombreggiati, permeabili e utilizzabili anche come isole di fresco durante le ondate di calore. La cosa importante è il metodo, non un intervento isolato, ma una strategia replicabile con criteri sociali, ambientali e tecnici, coinvolgimento delle scuole, manutenzione e apertura alla comunità.
12: In ogni momento della tua giornata,
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.

0: stato dei cambiamenti riguardo alla depavimentazione delle scuole e di altre parti della città a Parigi e negli Stati Uniti, ma anche in Italia qualcosa si sta muovendo. Milano ha individuato nuove aree da depavimentare e con il progetto Spugna ha lavorato su interventi di drenaggio urbano sostenibile e soluzioni basate sulla natura. Bologna, anche con il programma Bologna Verde, inserisce la depavimentazione tra le azioni per aumentare la vegetazione urbana e intervenire nelle zone più fragili dal punto di vista microclimatico. Sono segnali importanti. Il suolo non è più visto solo come una superficie da occupare, ma come un'infrastruttura ambientale, come un organismo vivente. E questa è la cosa importante che dobbiamo recuperare. La terra vive e vive insieme a noi, noi con lei. Detto questo, depavimentare bene è tutt'altro che semplice o banale. Un primo passaggio è mappare le superfici esistenti impermeabili e distinguere quelle realmente necessarie. Una strada carrabile o un'area di manovra indispensabile hanno esigenze precise, ma un parcheggio sovradimensionato, uno slargo sostanzialmente inutilizzato, un cortile scolastico interamente asfaltato, una piazza rovente senza funzioni reali possono diventare luoghi di sperimentazione. Serve porsi una domanda semplice: questa pavimentazione produce davvero qualità urbana? Il secondo passaggio è tecnico. Non basta togliere l'asfalto, bisogna capire cosa c'è sotto. Sotto servizi, pendenze, quote, terreni di riporto, eventuali contaminazioni, capacità di infiltrazione, presenza di falda, vincoli, accessibilità, raccolta delle acque meteoriche. In alcuni casi l'acqua piovana si potrà infiltrare direttamente e liberamente nel terreno, in altri sarà necessario trattenerla temporaneamente e rilasciarla lentamente. In altri ancora servirà hanno vasche di raccolta e sistemi troppo pieni collegati alla rete.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Abbiamo detto dunque che occorrono tre passaggi per realizzare una depavimentazione adeguata al senso di questa operazione. Abbiamo visto le prime due, passiamo alla terza. Il terzo passaggio è di tipo progettuale. Le possibilità sono molte: aiuole drenanti o che raccolgono la pioggia, trincee verdi, alberature, pavimentazioni impermeabili, ghiaie stabilizzate, prati armati, bacini di laminazione superficiali, cordoli discontinui che permettono all'acqua di entrare nelle aree vegetate. Ma nessuna è valida sempre e dappertutto. Una pavimentazione drenante funziona solo se la stratigrafia sottostante è coerente e se la manutenzione evita l'intasamento. appunto. Un'aiuola che raccoglie la pioggia non è una buca con qualche pianta, è un dispositivo tecnico paesaggistico con quote, materiali filtranti, specie vegetali adatte, punti di ingresso e uscita dell'acqua. E infine ci sono da considerare l'iter amministrativo e le problematiche sociali. Una depavimentazione può nascere da un piano del verde, da un piano di adattamento climatico, da un progetto di rigenerazione urbana o da un intervento su scuole, piazze, strade e parcheggi. Servono obiettivi misurabili, risorse, responsabilità, pareri, verifiche nei sottoservizi, progettazione, affidamento, cantiere e collaudo. Il rischio altrimenti è trasformare un tema strategico in piccoli interventi decorativi. E poi c'è il tema sociale. Togliere l'asfalto può significare eliminare posti auto, cambiare abitudini, modificare percorsi consolidati. Le resistenze possono essere anche prevedibili, vanno ascoltate e analizzate. Per questo funzionano i progetti pilota, si interviene, si monitorano temperature superficiali, acqua trattenuta, ombra, uso dello spazio, gradimento dei cittadini. I dati aiutano a spostare il dibattito dal mi piace a non mi piace, al funziona o non funziona. Ma soprattutto occorre che ne prendiamo consapevolezza del nostro territorio e di quanto è importante vivere in un ambiente sano, perché questo consente anche a noi di essere più sani. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Sono le 18 e 2 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Su proposta del presidente Eugenio Giani, la giunta regionale ha deliberato di assegnare al comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del palazzo storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazio per la promozione della storia locale. La regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultimazione è stabilito entro la fine del 2029. Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso due diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi, l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna promossa da Lega Ambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto per una giornata di raccolta dei rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il centro commerciale naturale La Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit composti da portasacchetti e borraccia. Dopo il primo appuntamento con il premio di poesia e narrativa Raffaello Cioni, andato in scena lo scorso fine settimana al Castello di Barberino, il programma di Poietica Lab prosegue con il prossimo appuntamento sabato 19 settembre presso la chiesa di San Silvestro. Alle 21 si terrà il Cantico dei Cantici, incontro con Luca Mazzinghi, teologo e presbitero della diocesi di Firenze, priore di Bivigliano, presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Domenica 20 settembre a Bivigliano si svolgerà la 45esima edizione della Sagra della Schiacciata. Il programma prevede dalle 10 alle 19 il mercatino dell'artigianato e gli stand gastronomici con prodotti a base di schiacciata semplici o farcite e dolci lungo via Roma e piazza Castelli. Alle 9.30 il trekking alla scoperta di Monte Senario e dei segreti dei suoi boschi. Per informazioni e prenotazioni la mail è proloco.vaglia.mugello@gmail.com. Alle 11 presso la società sportiva Bivigliano in piazza Castelli il buon pane quotidiano, conoscere i grani, scegliere le farine e curare i lieviti. Incontro con Francesco Conti del Forno Conti a cura di Slow Food Mugello. Dalle 15 presso lo stand Proloco in piazza Castelli trucca bimbi con Viola. Alle 16 in piazza Castelli il Popella Rock a 360 gradi. Musica dal vivo con i Supra Hertz. Alle 17.30 in piazza Castelli, Drum Circle, cerchio di percussioni per bambini e ragazzi con Giorgia Ciannamea. Una nuova realtà sportiva con oltre 250 atleti e uno staff composto da allenatori, istruttori e professionisti della preparazione fisica e sanitaria. Mugello Basket e STM Pallacanestro hanno annunciato l'avvio di un percorso condiviso destinato a condurre alla fusione delle due società. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare il movimento cestistico locale, migliorando la qualità dell'offerta sportiva e creando maggiori opportunità di crescita per gli atleti provenienti dai diversi comuni del Mugello. La

0: progetto ASTM Pallacanestro. Un ulteriore sostegno alle attività dovrebbe arrivare dalla prossima disponibilità della palestra dell'Istituto Chinochini di Borgo San Lorenzo, destinata a diventare un punto di riferimento per gli allenamenti e le partite delle diverse squadre. Le due società puntano a costruire un progetto sostenibile e stabile nel tempo. Tra gli obiettivi indicati per la prossima stagione figura anche la possibile estensione della collaborazione alle attività di baskin e al settore senior WISP.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
5: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
14: State con noi. Estate con Radio Mugello.
15: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì al cimitero di Vichi. Un operaio necroforo è finito dentro una fossa a causa del cedimento di assi di copertura. La buca era di quelle scavate per ospitare la tomba di un defunto. Il 53enne caduto ha tentato di risalire ma poi è precipitato di nuovo dentro. A causa dei traumi subiti nell'infortunio e della corporatura dell'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dallo scavo e affidarlo al personale sanitario del 118. Che lo ha stabilizzato e lo ha poi ricoverato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Careggi. Sul posto sono andati i carabinieri, la polizia municipale e il personale del Dipartimento di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro dell'ASL Toscana Centro. Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025 che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento dal valore complessivo di 135.000 euro è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista durante l'esecuzione dei lavori, mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile. Su proposta del presidente Eugenio Gianni, la giunta regionale ha deliberato di assegnare al comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del palazzo storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazi per la promozione della storia locale. La Regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultimazione è stabilito entro la fine del 2029. Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Sabato 19 settembre al Foro Boario alle 15.30, gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi. Al Foro Boario alle 18.30. La presentazione del libro Il miracolo della ragione di Piero Calamandrei con Vannino Chiti, Letizia Fuochi e il contributo di Silvia Calamandrei. Alle 19.30 la cena promossa da Ampi sempre al Foro Boario. Domenica 20 settembre alle 9.45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10.30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15. Anniversario della liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede sabato 19 settembre alle 10.30 il ritrovo a Casola Valsenio dove ci sarà la cerimonia per ricordare gli eventi di Montecece. Alle 20.45 presso la sala polivalente di Palazzuolo sul Senio in via Quadalto la guerra in Appennino fra Toscana e Romagna. Proiezioni di nuovi filmati sulla guerra è un evento inserito nella rassegna Italian Victory 1944-45. Domenica 20 settembre alle 9.45 15 il ritrovo presso il parcheggio e il casone, alle 9.30 all'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il Rancio Alpino aperto a tutti. Sabato 19 e domenica 20 settembre si svolgerà a Barberino di Mugello Ora Fest 2026, iniziativa organizzata da Ora Barberino con un programma articolato tra momenti di confronto, attività sul territorio, passeggiate e appuntamenti conviviali. La manifestazione prende il via sabato 19 settembre alle 11 in piazza Cavour con il flash mob Nel tossico vestito dell'amore contro la violenza di genere e femminicidi. Nel pomeriggio alle 15.30 l'iniziativa sulle tracce dell'acquedotto Che non c'è, una passeggiata sulla panoramica del lago di Bilancino, parcheggio Labbia, che si concluderà con una merenda al sacco. Domenica 20 settembre si aprirà alle 10.30 presso l'Arci Bruno Baldini con l'incontro effetto Boomerang, quando le politiche giovanili tornano indietro. L'incontro sarà coordinato da Giulio Cecchi e Samira Sciabana, con gli interventi di Federica Petti, vice sindaca di Campi Bisenzio, e Samuele degli Innocenti, consigliere comunale di Sesto Fiorentino. Alle 13 sempre al Circolo Arci il pranzo sociale Cucina Woke 1.0 su prenotazione. Sarà presente anche una bancarella di giocattoli e giornalini usati. Alle 15.30 la passeggiata con riconoscimento di erbe e piante sul lago di Bilancino a cura di Giulio Cecchi, con ritrovo alla sbarra dell'Andolaccio. Dopo il successo delle precedenti edizioni con 2.500 spettatori, anche ai primi due appuntamenti 2026 di apparizioni nel parco a Pratolino ha partecipato un folto pubblico che ha seguito con attenzione e curiosità i 18 attori della compagnia teatro Dalma Viva. Le prossime date sono sabato 19 e domenica 20 settembre, con ingresso libero e partenza dalla locanda alle 16 per percorrere, guidati dalle maschere Upupa e Dolmo, un itinerario in 12 suggestivi angoli del parco dove avvengono le apparizioni, scene teatrali originali, poetiche e divertenti che ripercorrono le turbolente vicende del parco mediceo, fino alla colorata e suggestiva scena finale alla Grotta di Cupido. Il percorso è agevole e presenta una scalinata. La durata è di circa 1 ora e 10 minuti ed è aperto a tutti. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto, torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU malattia rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno sabato 19 alle 18.30 Carlo Ronconi e le sue raccolte di aneddoti in farmacia, e alle 21 David Bianchi con la sua ultima opera intitolata 50. Domenica 20 alle 18.30 Simone Fagioli con le sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con La guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con Gli artigli delle farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con Una questione di principio alle 21. Sabato 19 settembre alle 16.30 vernissage della mostra Sfumature della rosa oltre il silenzio, in programma presso il Museo Spazio Brizzolari in Viale Kennedy a Scarperia. La mostra, a cura di Lapo Galardi e con la direzione artistica di Beatrice Viola, propone un percorso espositivo che affronta un tema delicato e attuale, portando alla luce ciò che spesso viene relegato al silenzio. Realizzazione della panchina rossa, simbolo contro la violenza da parte degli artisti. Degustazione di vini a cura di Onad e aperitivo. Dal 19 al 26 settembre il cortile di Palazzo Pretorio in piazza Cavour a Barberino di Mugello accoglierà la mostra di scultura Metamorfosi e Armonia di Luce. L'inaugurazione si terrà sabato 19 settembre alle 16. La mostra presenta le opere dello scultore Franco Puttin, nato in Lombardia nel 1966 e da anni residente nel Mugello. L'artista lavora a stretto contatto con la natura, scolpendo materiali come il legno e la terracotta. Le sue sculture raccontano il legame tra uomo e ambiente, giocando con le forme e i riflessi della luce. La mostra sarà visibile negli orari di apertura della biblioteca comunale. Dopo il primo appuntamento con il premio di poesia e narrativa Raffaello Cioni, andato in scena lo scorso fine settimana al castello di Barberino, il programma di Poietica Lab prosegue con il prossimo appuntamento sabato 19 settembre presso la chiesa di San Silvestro. Alle 21 si terrà il Cantico dei Cantici, incontro con Luca Mazzinghi, teologo e presbitero della Diocesi di Firenze, priore di Bivigliano, presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Domenica 20 settembre a Bivigliano si svolgerà la 45esima edizione della Sagra della Schiacciata. Il programma prevede dalle 10 alle 19 il mercatino dell'artigianato e gli stand gastronomici con prodotti a base di schiacciata semplici o farcite e dolci lungo via Roma e piazza Castelli. Alle 9.30 il trekking alla scoperta di Monte Senario e dei segreti dei suoi boschi. Per informazioni e prenotazioni la mail è proloco.vaglia.mugello@gmail.com. Alle 11 presso la società sportiva Bivigliano in piazza Castelli il buon pane quotidiano, conoscere i grani, scegliere le farine e curare i lieviti. Incontro con Francesco Conti del Forno Conti a cura di Slow Food Mugello. Dalle 15 presso lo stand Proloco in piazza Castelli, Trucca Bimbi con Viola. Alle 16 in piazza Castelli il pop e la rock a 360 gradi. Musica dal vivo con i Supra Hertz. Alle 17.30 in piazza Castelli Drum Circle, cerchio di percussioni per bambini e ragazzi con Giorgia Ciannamea. Con il Palazzo dei Vicari, Museo dei Ferri Taglienti e il Mugot, il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce domenica 20 settembre alla nona giornata nazionale dei piccoli musei, che si intitola Memorabilia, piccoli musei, grandi meraviglie, a testimoniare che i piccoli musei rappresentano il cuore pulsante e la memoria storica delle nostre comunità, luoghi di incontro, storie e tradizioni da valorizzare. Per l'occasione i visitatori potranno usufruire dell'ingresso ridotto e riceveranno un piccolo dono di benvenuto. Domenica 20 settembre alle 15.30 presso il Mulino a Casole Vicchio l'orchestra Camerata De Bardi sarà impegnata nella serata intitolata Mulino in Festa. L'orchestra sinfonica della Scuola di Musica Camerata De Bardi eseguirà molti classici della letteratura sinfonica. Ingresso libero e gratuito. Nel centro storico di Barberino di Mugello l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica inoltre è allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale Fiera di Settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della Fiera di Settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito. Fine settimana in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve. Nel girone B dell'Eccellenza domenica alle 15 si gioca la seconda giornata. L'Audax Rufina gioca in casa contro l'Antella 99. Nel girone A della promozione alle 15.30 per la seconda giornata si giocano Fortis Juventus Aglianese sul campo di Ronta e Luco Intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione, sempre alle 15.30, la seconda giornata vede l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo della Sinalunghese. Gli altri campionati iniziano invece con la prima giornata, sempre alle 15.30. Nel girone C della prima categoria si gioca il derby Barberino-Gallianese. Poi sono in programma Saginale Fiesole, Daytona San Piero a Sieve a Campi Bisenzio e Sporting Arno San Godenzo a Badia Settimo. Nel girone D della seconda categoria il Londa debutta sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria per la prima giornata in programma il derby tra Scarperia e Firenzuola, il Reconquista gioca in casa contro il Sesto Calcio, il Vaglia in casa contro la Laurenziana. Nel girone B della terza categoria per la prima giornata sabato alle 15 in programma il derby mugellano tra Rontese e Cavallina. Sempre sabato alle 15.30 i Lions Fortis e Juventus ospitano il Tosi sul campo neutro di Vaglia. Chiude il programma domenica alle 15.30 la partita casalinga del Vicchio Sandro Vignini contro la Massa di Figline Valdarno.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: sono le 19.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Basta. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te.
1: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica, infoline 335-800-1624.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione, meditazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
9: Yeah, come in Inception puoi costruire i tuoi sogni. Fallo da sveglio, alzati e corri. Felicità.

0: Muori.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Mi conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Un gioioso venerdì da Radio Mugello. Notti.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Music Box. Va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
2: Buonasera da parte di Marco Di Ben, ritrovati in questo nuovo appuntamento del venerdì sera, e oggi è il venerdì 18 dicembre, seconda trasmissione della stagione 2026-2027. Questa sera tornerà a trovarci Marco Paoli, ci parlerà del Museo Spazio Brizzolari. Stanno ripartendo anche gli appuntamenti nel museo, sia per quanto riguarda le mostre, sia per quanto riguarda anche tutto quello che ruota intorno alle mostre, come nuovi spettacoli teatrali, di danza, chi più ne ha più ne metta, nella stagione 2026-2027. E anche questa sera ospiteremo uno scrittore, Leopoldo Aversente, e ci presenterà il suo ultimo romanzo, davvero molto molto bello, ne parleremo insieme a lui, dal titolo Lady B, davvero una gran bella storia, che appunto scopriremo insieme a lui in questo venerdì sera, in questo venerdì di metà settembre. Siamo quasi al momento dell'autunno, la prossima settimana sarà autunno, non è che sia pronto, visto che abbiamo passato un'estate praticamente chiusi, visto il gran caldo, e quindi non è che ce la siamo goduta proprio al massimo, a meno che uno abbia avuto la possibilità di poter stare a guazzo per 3 mesi, non so chi abbia potuto avere questa bellissima possibilità di stare quindi in acqua per 3 mesi per sconfiggere questo caldo opprimente. Partiamo subito, lo facciamo con i Genesis, visto che il 18 settembre del 1981, quindi 45 anni fa, usciva l'11° album in studio di questo gruppo. Dopo il loro tour del 1980, a supporto del loro precedente album Duke, la band si prese una pausa prima di riunirsi nel 1981 per scrivere e registrare questo nuovo album. Aqua Cub è il primo album dei Genesis registrato al The Farm, uno studio di registrazione acquistato dal gruppo a Chiddingfold nel Surrey. Quest'album ha segnato lo sviluppo del gruppo, passarono dalle loro radici progressive verso canzoni più accessibili orientate al pop, e la loro decisione consapevole di scrivere canzoni diverse da loro album precedenti li portò a un gran successo, visto che praticamente questo album ebbe un grandioso successo, dischi d'oro in mezzo Europa, dischi di platino negli Stati Uniti, e tra l'altro fu il loro primo album a scalare la top 10 della Billboard 200 fino al 7° posto, nonché il primo a ottenere il disco di platino oltre oceano. L'album fu seguito da 2 tournée, dal successo poco meno che planetario, svoltesi tra settembre e dicembre del 1981. Gli spettacoli di New York e Birmingham furono registrati e in seguito pubblicati nell'album Three Sides Live del 1982. E noi ce li ascoltiamo con questa bella canzone dal titolo Abacab. Davvero un gran bel brano, loro sono i Genesis, in questo caso 1981. A tra poco.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
10: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
11: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
13: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
14: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
15: State con noi. Estate con Radio Mugello.

Canzone del 1993 faceva parte del fortunato album Ti innamorerai. Abbiamo scelto Marco Masini perché questa sera è pure il compleanno dell'artista fiorentino e quindi tanti auguri di buon compleanno al grande Marco Masini direttamente da Firenze, tra l'altro super tifoso anche della Fiorentina. La prossima canzone invece è una novità uscita proprio quest'oggi e fa così: sai che mi frega se l'estate passa, se l'orizzonte è più buio che mai, se torna settembre non si dovrebbe, ma tu dimmi per sempre. Nuovo singolo per quanto riguarda le bambole di Pezza, davvero piacevolissimo questo settembre. Ce l'ascoltiamo insieme qua su Radio Mugello alle 20:17.

0: Settembre. Ce ne sono di canzoni scritte a settembre, tante tante, l'hanno fatte anche le bambole di Pezza, piacevolissima questa canzone tra l'altro. E a proposito di belle canzoni, io voglio farvi ascoltare una canzone qualche anno fa, ovvero una canzone del 2004 della band americana Good Charlotte, che a me piace in maniera particolare. L'ho riascoltata e ho detto ma va, non mi ricordavo di questa canzone, l'avevo ascoltata, riascoltata, straascoltata. Tra l'altro questo gruppo ha fatto, cioè il proprio nome deriva dal titolo di un libro per bambini di una certa Carol Beach York, dal titolo Good Charlotte, The Girls of a Good Day Orphanage. E noi ci ascoltiamo questa bella canzone qua su Radio Mugello, naturalmente a tenervi compagnia, ahimè per voi, fino alle 22 c'è Marco D e il Music Box.
1: Thank you, Baltimore. Thank you.

I Just Wanna Live, good Charlotte a tenerci compagnia qua sulla vostra radio preferita. E a proposito di buona musica, per celebrare i 50 anni dall'uscita dell'album La Torre di Babele, Edoardo Bennato è uscito un'edizione speciale numerata in vinile da collezione, disponibile in due formati, una con poster autografato in esclusiva su Sony Music Store, un'altra con poster non autografato acquistabile in tutti i negozi. Entrambe le versioni presentano una copertina metallizzata e un audio rimasterizzato dai nastri originali. Il poster riproduce la copertina disegnata dallo stesso Edoardo Bennato, artwork che raffigura l'evoluzione tecnologica dell'uomo tramite lo sviluppo delle armi. Con La Torre di Babele volevo provare a spiegare il senso biblico di un'umanità cieca nella sua rincorsa alle armi, tale da arrivare a sfidare la divinità stessa in un'escalation incontrollata e incontrollabile. Gli uomini arrivarono a concepire di costruire una torre talmente alta da arrivare al cielo e a Dio, spiega Edoardo Bennato, in copertina a disegnare l'umanità dedita alla guerra, un immaginario scatto fotografico della famiglia umana e la sua innata propensione bellica. Si parte dall'uomo di Neanderthal in basso a sinistra e poi man mano che ci si sposta da sinistra a destra e dal basso verso l'alto, le armi diventano sempre più sofisticate. Un'immagine che rappresenta il concetto biblico della Torre di Babele, con gli uomini determinati a sfidare la natura e Dio stesso che alla fine li punì per questa loro presunzione. Tutti i brani di questo disco seguono un filo conduttore ben preciso e riflettono la mia posizione in contrapposizione ad ogni forma di conflitto. E noi ci ascoltiamo questa, una canzone forse la più celeberrima dell'album, dal titolo Venderò. Logicamente Edoardo Bennato qua insieme a noi a tenerci compagnia. Almeno spero che stia arrivando, eccolo qua.

0: e prima andavamo a
1: to- Buonasera Marco, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
1: Ben ritrovato, tra l'altro.
2: Eh già, quando ci risentiamo vuol dire che settembre è in avanti.
1: Sì, non è indietro, è in avanti, hai detto bene, perché siamo quasi all'autunno,
2: Siamo quasi all'autunno, manca due giorni.
1: Sì, poi c'è stata un'estate bella calda, ecco.
2: Cioè. C'è stata un'estate bella calda, ma come il presentimento che fra un paio di settimane o tre cominceranno le lamentele per altra roba.
1: Per cosa?
2: Ora appena mette all'ora legale, vedrai.
1: Cioè, siamo sempre a lamentarsi, diciamo la verità. No, vabbè, poi la situazione internazionale è rimasta quella che c'eravamo lasciati a luglio, siamo uguali, siamo nella stessa.
2: Secondo me si sta anche peggio.
1: Sì. No, ma sì. Le guerre sono finite tutte, dai, retta a me.
2: Ma sai, basta guardare il prezzo dei carburanti per capire che le cose non vanno meglio.
1: Ma no. Ti sembra, sono calati, ecco. No, sono calati i litri. No, noi, cioè, quando te vai
2: noi
1: a mettere...
2: siamo calati.
1: No, quando vai a mettere benzina puoi sempre mettere 20 euro, ma di solito, e secondo me, è praticamente per fare il pieno, secondo me, sono cresciuti i serbatoi, ecco.
2: Poi,
1: non so fino a quale età della macchina crescono, ma dice certe volte crescono anche all'infinito,
2: Però ora, siccome ora tra un annetto c'è le elezioni...
1: Sì, comincia la pantomima, ecco.
2: Comincia la pantomima. Intanto devo dire che un paio di pieni, perlomeno noi che abbiamo le macchinette, facciamo con i soldi che risparmiamo del bollo.
1: No, voi, perché io ho la macchina da 81 kW, cioè è proprio lì, ecco, non ho un Ferrari, io non ho parcheggiato un Ferrari.
2: Cioè, comunque volevo dire, te lo paghi lo stesso?
1: Certo, 81 kW per un kilowatt lo pago. Vedi, non ho la Ferrari, tra l'altro, perché non ho l'F40 neanche...
2: Però 81, quindi ti tocca pagarlo. Pensa un po' te che sfiga.
1: Sì, però se te avessi due macchine, una te la danno, l'altra la paghi. Ecco, cioè, se tu hai due macchine di proprietà e c'hai sempre questa.
2: Vabbè, è una chiapperella, però io dico, siccome il buon Trump ha detto che se rivince le elezioni di midterm, o se rivince e gli dà di $5,000,
1: sì.
2: Ora a cranio, siccome voglio dire, $5,000 sono quasi, diciamo, variamola all'euro,
1: €5,000,
2: cioè con questa mancia da 150 euro sa ancora da avere 4.850 euro, non
1: sì.
2: No, se vogliamo fare come te, se vuoi fare come Trump, fallo per bene.
1: È facile.
2: 5.000 euro, allora uno si pensa, magari questa volta gliene do, capito? Ma 180 euro e uno rimane, capito?
1: Sì, ma c'è 180 euro che poi vengono riassorbiti dagli aumenti dei prezzi del carburante, quindi
2: oppure le regioni e gli enti locali che si incazzano aumentano altra roba, perché d'altra parte è una tassa che riscuote lo Stato, ma poi va alle regioni.
1: Sì, praticamente è un cane che si morde la coda, ecco. Senti, parliamo un po' di cose più serie. Riparte anche lo spazio Brizzolari dopo quest'estate.
2: Sì, domani abbiamo già riaperto la settimana scorsa, 5 settembre, per le aperture, diciamo, settimanali del museo. Però domani parte il primo evento, che è questa mostra Sfumature di Rosa.
1: Sì, oltre il silenzio, cioè ci vuole questa, ci vogliono queste sfumature di rosa, perché praticamente non c'è giorno che una donna perda la vita, ecco.
2: Certo, noi come spazio Brizzolari, anch'io come direttore artistico, l'APO come curatore insieme a Bea, ci siamo impegnati per dare questo segnale anche come uomini. Però devo dirti una cosa, che mi è un po' dispiaciuta, un po'. A parte che ho ricevuto dei messaggi da persone che avevo invitato, naturalmente si tratta di donne, tra l'altro anche artiste, che hanno detto che mi hanno fatto i complimenti, ci hanno fatto i complimenti, però dice: io non avrei partecipato perché non partecipo a manifestazioni dedicate alle donne, dove i direttori artistici, i curatori sono uomini, perché non mi piace che gli uomini ci facciano esprimere o pensino di poterci esprimere. Questa è una cosa, e non è che me ne è arrivati uno, ne sono arrivati. E poi ci sono stati anche degli appunti addirittura da associazioni che hanno detto, ma qui gli uomini che ci stanno a fare. E quindi capisci che è veramente complicato, però va bene così, insomma, ora non voglio fare polemica,
1: Ma
2: però
1: assolutamente.
2: voglio dire che a volte si parla di inclusione, si parla di condivisione, si parla di integrazione e poi si fanno operazioni culturali che dovrebbero essere bipartisan o che dovrebbero contare solo come arte, ci viene buttata la politica, addirittura la politica di genere. È una roba che non ci si può credere. Ecco,
1: No, mi sembra, mi vengono le bolle, ecco, ti dico la verità.
2: penso un po' che quanto è avvenuto a me. Vabbè, comunque, va bene così, insomma, però questa è una cosa su cui bisogna riflettere perché veramente non è possibile.
1: No,
2: Vabbè, comunque.
1: perché tra l'altro
2: Ribadisco, se fosse stata una cosa, una avrei detto, vabbè, però insomma, siccome questa cosa è stata ventilata da più parti, mi fa ridere.
1: sì, infatti, perché la parità di genere, perché praticamente è trasversale, poi da una parte e dall'altra, secondo
2: Ma
1: me.
2: quello che mi immagino io è che si fa un, non lo so, io gioco a biliardo, no? Gioco a biliardo e a un certo punto faccio il biliardo, organizzo un torneo, si iscrivono due donne e gli dicono: siccome il biliardo è un mondo maschile, voi non vi iscrivete. Si immagina cosa succederebbe il bordello.
1: Sì, succede il finimondo, sì, è vero, e mi sembra. E tra l'altro, tornando al discorso della mostra, questa mostra durerà un mese circa con varie iniziative nel frattempo, per capirsi.
2: Sì.
1: E tra l'altro molto positivo. C'è questa inaugurazione della mostra. Intanto domani con la realizzazione della panchina rossa, simbolo contro la violenza da parte degli artisti. E poi ci sono degustazioni di vini a cura di Onav e inoltre c'è l'aperitivo. Tra l'altro, c'è proprio bisogno di
2: Sì,
1: di questo
2: guarda.
1: simbolo contro la violenza, visto che qualche settimana fa c'è stato questa disgrazia sull'autostrada, cioè
2: Certo, è una roba incredibile.
1: Una cosa
2: Sì, è
1: inenarrabile, diciamo questo,
2: inenarrabile.
1: perché questa povera donna praticamente ha vissuto il proprio femminicidio in diretta, per
2: Certo,
1: capirsi, cioè ha
2: certo,
1: capito dove stava andando, ha capito cosa stava succedendo
2: certo. Certo.
1: e per questioni di minuti la polizia, i vigili del fuoco, che erano in lacrime anche loro, per capirsi, perché non sono riusciti a salvare né l'uno né l'altro, erano proprio in lacrime per qualche
2: Certo.
1: bastava qualche minuto, però non, cioè, diciamo la verità, anche l'attivazione ha i suoi tempi, cioè non possiamo
2: Certo.
1: colpevolizzare tutte le forze dell'ordine, assolutamente. Secondo me hanno fatto l'impossibile. Non, certe volte ci riescono, certe volte no, ecco. Basta.
2: Facciamo questa cosa qui, poi ce n'è in progetto un'altra di cui parleremo tra un po' e andiamo avanti.
1: Andiamo avanti e di cose da fare ce n'è molte, perché c'è anche parteciperà l'associazione Artemisia, l'associazione Endocare, poi Casa delle Donne, quindi ci sono
2: Sì,
1: varie iniziative
2: certo.
1: in questo inizio d'autunno che riguardano proprio le donne, ecco.
2: Certo. Poi la prossima sarà l'arte come cura, quindi insomma, stiamo facendo delle cose, poi di questo ne parleremo più avanti. E poi a breve ci saranno anche i primi appuntamenti di natura teatrale e il resto.
1: E qui, quindi occasioni da non perdere ce ne saranno per visitare sia la mostra sia per assistere agli spettacoli.
2: Certo. E come sempre lo racconteremo insieme nei venerdì a venire.
1: Perfetto, senti,
2: Va bene?
1: io ho cambiato menù stasera, eh.
2: Ah,
1: No,
2: cioè?
1: ho mangiato un gelato.
2: Ah, vabbè, non ci sta male perché non lo so, ma stasera c'è un'umidità incredibile, per cui ci sta bene anche il gelato.
1: Sì, stasera è veramente molto molto umido. Mi sembra essere una foresta amazzonica, per capirsi, dall'umidità che c'è, perché è piovuto questo pomeriggio. Tra l'altro, a Scarperia non pioveva e a Borgo San Lorenzo
2: No, a
1: sì.
2: Scarperia noi eravamo là a montare la mostra, non ci siamo accorti di nulla. Poi è venuto mio padre a trovarci e ha detto: a Borgo è un acquazzone, quindi lì neanche una goccia.
1: Sì, lo so, perché io praticamente stavo rientrando a Borgo San Lorenzo praticamente. e mi sono trovato dal sole alla pioggia in pochissimi chilometri, ecco.
2: Vabbè, senti, ma Marco, io ti saluto tutti gli ascoltatori, ci sentiamo e alla prossima.
1: Ci sentiamo la prossima settimana.
2: Va bene,
1: bene, ciao, ok. Ciao Marco, ciao, grazie, ciao.
0: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.

Nuovo singolo per i Kasabian, piacevolissima sta canzone dal titolo Nothing Better Than This, a tenerci compagnia qua su Radio Mugello e logicamente io spero che anche voi vi piaccia questo format, questo nuovo format che praticamente appunto prevede sia cultura sia tanta buona musica. Occupiamoci di Simply Red che torna in Italia per il Summer Funk 2027. 5 le date oltre a Venezia, 25 giugno in Piazza San Marco, saranno il 26 luglio a Roma, il 27 luglio all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei, 28 luglio alla Fiera del Levante di Bari, il 30 luglio al Lucca Summer Festival nell'area Mure Storiche. Mike Hucknall e la band porteranno sul palco una speciale set alta energia, spiega una nota, lo show sarà ricco dei loro momenti più trascinanti e dei suoi più grandi successi, da Fairground a Something Got Me Started a Money Too Tight to Mention. Il tour alternerà location storiche come l'Anfiteatro degli Scavi di Pompei e il Colosseo di Pola in Italia a scenari naturali europei come il Sauerland Park di Emmer in Germania. Appuntamento di rilievo è il loro primo concerto in assoluto al Gunnersbury Park di Londra. Summer Funk 2027 sarà il loro primo tour dei Simply Red dopo le celebrazioni dei 40esimo anniversario del 2025, quindi un'occasione da non perdere se volete ascoltare buona musica. I Simply Red nuovamente in Italia nel 2027 e noi ce li riascoltiamo piacevolmente con che cosa? Con una gran bella canzone, ovvero stiamo scegliendo insieme, lasciamo scegliendo insieme, a me piacciono in maniera particolare e voglio farvi riascoltare Fairground, in questo caso i Simply Red a tenerci compagnia. È un successo di qualche anno fa, però molto molto piacevole, e come dicevo saranno, se non mi sbaglio, il 30 luglio anche a Lucca Summer Festival, un'occasione per riascoltare piacevolmente i grandi Simply Red qua anche in Italia. Eccoli.

l'iconica voce di Nick Hucknall, Fairground, Simply Red. Tra l'altro io ero anche abbastanza innamorato di questo gruppo, molto molto bravo, iconico e davvero piacevolissimi all'ascolto. Occupiamoci adesso di Lucio Dalla, visto che praticamente per chi ai tempi di Piazza Grande non era neppure nato, per chi ha dato il primo bacio ascoltando Anna e Marco, o per quei genitori che hanno chiamato la loro bambina futura. Infatti c'è la nuova raccolta per presentare Dalla ai giovani che si chiama Sono Lucio, pensato sia per i fan storici sia per i giovanissimi per la prima volta da uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. È uscito infatti in digitale CD e vinile Sono Lucio, una raccolta per celebrare Lucio Dalla. Tra doppio LP, CD, l'elenco comprende Da Caruso all'anno che verrà, le canzoni essenziali, come le ha definite alla presentazione la Sony Music Italia. L'idea del titolo stesso è che sia Lucio a presentarsi, ha detto Luca Fantacone, direttore del catalogo di Sony Italia. Dalla è un artista che non si finisce mai di scoprire, anche da parte di chi lo conosce molto bene. Vogliamo iniziare a raccontarlo a chi non lo conosce. Il nostro principio è che c'è sempre nuova musica per qualcuno. L'uscita di Sono Lucio conferma e rinnova l'impegno di Fondazione Lucio Dalla, Pressing Line e Sony Music nella tutela e nella valorizzazione dell'opera di Lucio Dalla, artista unico e geniale che ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana e suggellato momenti straordinari della storia della cultura del nostro paese, ha detto Stella Caracchi, consigliere della Fondazione Lucio Dalla. La grande partecipazione con cui l'uscita dell'antologia è stata accolta ci emoziona, perché testimonia l'attualità di Lucio Dalla e la forza inesauribile della sua opera che a distanza di anni continua a parlare al pubblico. Per la copertina negli interni sono state utilizzate una serie di immagini di Luigi Ghirri, fotografo scomparso ormai nel 1992, e con il cantautore condivise amicizia e sodalizio artistico. La cover inoltre riserva un'altra sorpresa. Il titolo della raccolta è scritto con la calligrafia di Lucio Dalla, morto il 1 marzo del 2012. Quando la Sony mi ha contattata per chiedermi di poter utilizzare delle immagini di Luigi per questa raccolta, chiaramente la prima reazione è stata quella di sorpresa, ma anche di felicità. Per una storia continua, ha raccontato Adele Ghirri, figlia del fotografo. Luigi ha sempre prestato le sue visioni, le sue immagini a Lucio, che è stato un grandissimo artista e anche un grande amico. E noi ci riascoltiamo la bellissima Anna e Marco.

0: Bellissima questa canzone.
1: Grazie.
0: Cambiamo totalmente il genere musicale. Prima di ascoltare il notiziario. E tra l'altro questo gruppo, i Fontaines D.C., saranno anche all'Unipol Arena a Casalecchio di Reno il prossimo 26 ottobre in concerto. Ce li riascoltiamo con Marianna.

0: Marianne Fontaine DC. Ci fermiamo con il notiziario e subito dopo, insieme a voi, insieme a noi, arriverà Leopoldo Aversente e ci presenterà il suo ultimo, la sua ultima fatica letteraria, il suo ultimo romanzo, dal titolo appunto Lady B. È davvero un gran bel romanzo, poi ne parleremo insieme a lui. A tra poco.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025 che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'inter...
4: Siamo i soli svegli in
3: €35.000 è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista durante l'esecuzione dei lavori, mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile.
5: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare i prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
3: Vicchio Terre di Storie in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, una due giorni per immergersi nel Medioevo tra spettacoli, combattimenti e antichi mestieri. Sabato 19 settembre alle 16:15 il Palio di San Giovanni, sfida medievale che inaugura la festa. Poi Nespolino e il Giullare, spettacoli e comicità per grandi e piccoli, accampamenti medievali, combattimenti e duelli, laboratori per bambini, battesimo della sella, antichi mestieri e arti. Sabato sera la cena medievale accompagnata da spettacoli e intrattenimento medievale. Domenica il pranzo medievale, sapori, atmosfera e spettacoli nel cuore della festa in Piazza della Vittoria a Vicchio. La festa si svolge sabato dalle 16 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 22, ingresso gratuito. Dopo il successo delle precedenti edizioni con 2500 spettatori, anche ai primi due appuntamenti 2026 di apparizioni nel parco a Pratolino ha partecipato un folto pubblico che ha seguito con attenzione e curiosità i 18 attori della compagnia teatrale Dalma Viva. Le prossime date sono sabato 19 e domenica 20 settembre, con ingresso libero e partenza dalla locanda alle 16 per percorrere, guidati dalle maschere Upupa ed Olmo, un itinerario in 12 suggestivi angoli del parco dove avvengono le apparizioni, scene teatrali originali, poetiche e divertenti che ripercorrono le turbolente vicende del parco mediceo, fino alla colorata e suggestiva scena finale alla grotta di Cupido. Il percorso è agevole e presenta una scalinata. La durata è di circa 1 ora e 10 minuti ed è aperto a tutti. Domenica 20 settembre alle 15:30 presso il Mulino a Casole Vicchio, l'orchestra Camerata De Bardi sarà impegnata nella serata intitolata Mulino in Festa. L'orchestra sinfonica della Scuola di Musica Camerata De Bardi eseguirà molti classici della letteratura sinfonica. Ingresso libero e gratuito.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così.

0: Canzone, secondo me, una fra le più belle di Marco Mengoni, questa Due vite, tra l'altro scelta dall'ospite di questa sera, e do il benvenuto, do la buonasera a Leopoldo Aversente. Buonasera Leopoldo.
1: Ciao Marco e ciao a tutti gli amici di Radio Mugello.
0: Ciao, buonasera. Innanzitutto buonasera e grazie per averci fatto ascoltare Marco Mengoni con questa Due vite. E prima di partire con la presentazione del tuo libro, vorrei sapere anche perché hai scelto questa bellissima canzone per iniziare questa puntata, questo cammino insieme, questa chiacchierata insieme.
1: Allora, innanzitutto, ci siamo mai chiesti che giro fanno Due vite?
0: No, non ce lo siamo mai chiesti.
1: Forse quello è il senso, no, anche della scelta della canzone. Due vite perché la dedicai e mi venne dedicata dal mio compagno ed è rimasta una delle canzoni nostre preferite. Scelta per quello.
0: Tra l'altro io ho avuto la possibilità di andare a vedere anche Marco Mengoni dal vivo, è davvero davvero spettacolare, uno dei suoi concerti davvero molto molto bello, molto struggente. E tra l'altro io mi sembra che io abbia fatto due concerti di Marco Mengoni, e uno più bello dell'altro, tra l'altro.
1: A bassa voce posso dirti che l'anno scorso anche io sono andato due volte nello stesso anno.
0: E poi tra l'altro quello, oltre ad avere una bella scenografia, quello che conta per Marco Mengoni, che c'ha una voce che siamo avanti, ecco, davvero una voce spettacolare Marco Mengoni. Come dico sempre, non importa che abbia vinto X Factor per fare successo, sicuramente avrebbe, certo, fatto successo anche se non avesse vinto X Factor, perché,
1: certo,
0: la voce
1: sicuramente
0: è davvero bellissima. Senti, e hai fatto uscire da qualche mese questo tuo nuovo romanzo dal titolo Lady B, che è un

0: romanzo introspettivo che secondo me, che uno arriva a 50 anni, questa protagonista arriva a 50 anni e inizia a guardarsi dentro e a ripercorrere la propria storia. Ed è una storia molto travagliata, quella di Lady B, ovvero Beatrice, una storia travagliata che parte fin da quando è adolescente. Ce lo vuoi un po' iniziare a raccontare questo tuo romanzo in questa bellissima Roma che tu hai descritto in maniera accurata, molto accurata, e anche ci fai proprio vivere dentro Roma con questo romanzo.
1: Grazie per le premesse. Sì, Beatrice è questa ragazza adolescente che era piena di sogni. Sogni che una mamma un po' troppo grande per lei, una mamma che voleva dominare tutto, tutta la famiglia, ed avere il pieno possesso della famiglia, e le ha spezzato un po' le ali per i sogni della vita che aveva.
0: Leopoldo, una mamma sì, un po' padrona, diciamo, ecco.
1: Una mamma padrona, sì. Sì. In genere siamo abituati a sentir dire padre padrone,
0: sì,
1: ma esistono anche tante mamme padrone.
0: Quelle coloro che decidono, che fanno il bello e il cattivo tempo nella famiglia. Come tu hai detto, certo, ci sono predominanze nella famiglia, ci sono i padri padroni, ci sono le madri padrone, le mamme padrone, e quindi questa ragazza si trova in una famiglia in cui praticamente la lancetta del potere è tutta verso la mamma, per capirsi.
1: Sì, sì. E dicevo, poi la vita comunque ci sorprende sempre. E anche a Beatrice la vita ha regalato poi un sogno ancora più grande, che è quello di diventare attrice nella meravigliosa cornice romana. È Roma che realmente regala sogni a tutti. E Beatrice poi ha vissuto questa vita meravigliosa da attrice, con intorno delle persone che l'hanno sempre acclamata, la più grande attrice d'Italia, fino ad arrivare a questo compleanno, questo 50° compleanno, che il momento della vita dove forse ci si chiede maggiormente chi sono e chi sono stata, e quindi cosa ho lasciato, cosa ho ancora indietro, cosa posso recuperare, cosa devo lasciare andare. E Beatrice ha recuperato tanto.
0: Senti, ci sono queste riflessioni sulla vita quando arriva ai 50 anni, qualcuno lo festeggia in maniera grandiosa, qualcuno cerca di non festeggiarlo. Io ho fatto questo, non l'ho proprio festeggiato, non mi sono messo a riflettere, perché altrimenti uno cerca nel passato. Io ho cercato di andare avanti e basta.
1: Ok, anche se a volte fa bene, fa male al momento stesso, ma fa bene rivivere per lasciare andare.
0: E lei praticamente è davanti a questo vetro in questa villa di sua proprietà, per capirsi, di questa bellissima casa di sua proprietà, davanti al vetro, e fa praticamente un flashback nella vita passata, e fa questo, come posso dire, la contabilità della vita passata, questo dare e questo avere nella vita passata.
1: Certo, tramite una chiacchierata, una riflessione ad alta voce in cui c'era Xin, il suo assistente, che l'ascoltava, e quindi lei si lascia andare e dice: Xin, ma chi mi conosce realmente, no? Tutta quella gente che era lì fuori ad aspettarla, la conoscevano, pensavano di conoscerla, ma non la conoscevano realmente.
0: Perché tutti la conoscevano come Lady B e non come Beatrice, per capirsi.
1: Certo, certo. E rispecchia un po' la vita di tutti noi, no? La gente vede ciò che noi vogliamo che gli altri vedano, ma realmente chi siamo? Forse non lo sappiamo nemmeno noi.
0: Infatti, questa madre padrona che tarpa proprio tutte le ali a questa ragazza in piena adolescenza, per capirsi, perché comanda solo lei, il padre molte volte non alza nemmeno gli occhi, impaurito da questa predominanza femminile, da questa predominanza della moglie, per capirsi. Ed è proprio certe volte questa questa persona, questo padre, cioè mi fa riflettere, però mi fa da una parte è l'anello debole della famiglia, in sostanza, molto più di Beatrice.
1: Certo, perché lui subisce. Beatrice riesce a ribellarsi mentre lui subisce. E il padre, se vogliamo essere buoni, diciamo che è il gigante buono della famiglia, altrimenti possiamo anche chiamarlo codardo, no? Perché a un certo punto dobbiamo, per amor proprio, se non per amor anche degli altri, doverci ribellare.
0: Perché ci sono molte persone che sono codarde per un quieto vivere, per capirsi. Perché stiamo molto bene affinché non cambi mai niente nel nostro vivere, ecco.
1: Sì, non fa il mio caso. Non fa il mio caso, però è così. C'è tanta gente che subisce e non si ribella.
0: Sì, però anche non si ribella perché alla fine... ribellandosi forse potrebbe cambiare in peggio, e quindi stanno in quel quieto vivere affinché come posso dire, va tutto bene così, anche se va malissimo, per capirsi.
1: Certo, purché non si debba, no, reagire.
0: No, più che non si debba reagire, perché certe volte il cambiamento è faticoso, il cambiamento è molto faticoso, invece è molto più, come posso dire, riposante, anche se stiamo malissimo, il nostro stare in fondo, per capirsi, anche se siamo praticamente in fondo a una situazione di vita, è molto più semplice, perché praticamente è molto più faticoso il cambiamento. Il cambiamento è una cosa che stanca e affatica, ed è una cosa che bisogna farlo giorno dopo giorno, bisogna impegnarsi nel cambiamento, mentre questo padre nel quieto vivere forse ci sta bene, perché ha paura, e anche perché ha paura sia del cambiamento e anche della fatica di fare un cambiamento.
1: Certo, sicuramente.
0: Mentre Beatrice prende il toro per le corna e appena può evade da questa situazione malsana, perché è una famiglia in cui soffoca qualsiasi possibilità di cambiamento, perché altrimenti le persone cosa dicono, cosa penseranno, cosa diranno. E certe volte nelle famiglie italiane per molti anni c'è stata questa cappa di non poter cambiare, perché i vicini, i parenti cosa diranno, cosa penseranno, e non si va da nessuna parte,
1: E c'è sicuramente ancora, perché è tanto attuale, no? Io raccolgo sempre delle storie e dei vissuti, e posso dirti che è tanto attuale, perché c'è ancora questa chiusura, questa paura del giudizio. Poi dico sempre: chi ha paura di essere giudicato è perché giudica, perché altrimenti, no, ci scivola addosso. E comunque Beatrice sicuramente non gliele manda a dire la mamma, perché l'affronta il giorno del suo 18° compleanno, perché finalmente è maggiorenne e quindi può andare via di casa e può firmare un contratto di lavoro.
0: Perché lei, cioè, è proprio anela, andando via di casa, anela a qualcosa di positivo, a qualcosa di migliore, cioè lei andrebbe via di casa anche per fare un lavoro umile, per capirsi, basta uscire da quella casa, per capirsi, perché è soffocata appunto dal potere della mamma.
1: Certo, lei avrebbe accettato qualsiasi lavoro, anche se poi le arriva il lavoro della vita, il lavoro, no, che in tanti sognano, che Beatrice ha potuto coronare questo sogno. E fare l'attrice.
0: E perché non è poi semplice fare l'attrice, non è poi semplice stare nel mondo dello spettacolo, però lei entra in, come posso dire, in punta di piedi, con tanta umiltà.
1: Tanto mita.
0: Molte volte le persone non entrano con l'umiltà. Quando iniziano a diventare famose, si montano un po' troppo la testa. Tu invece racconti un romanzo che Lady B parte molto dal basso. Ed è molto difficile nel mondo dello spettacolo non montarsi la testa, perché i paparazzi, le interviste, le luci della ribalta fanno sì che le persone poi alla fine, quando uno inizia a diventare famoso, inizia a perdere praticamente il contatto con la realtà, mentre Lady B rimane molto, molto ancorata a questa realtà.
1: Sì, Lady B sceglie proprio di restare se stessa, no? Forse l'unica cosa che le resta di Beatrice è proprio quella umiltà, quella sincerità alla vita, e tiene, l'unico lato che tiene di Beatrice. Tutto il resto diventa Lady B, quindi da sentirsi donna, a sentirsi ammirata, a sentirsi bella, perché finalmente si sente bella.
0: Infatti, perché prima non riusciva nemmeno a sentirsi bella. E quando è davanti a questa vetrata, quando lei, come tu hai detto, dice al suo collaboratore Xin, che praticamente non la conoscono, come tu hai detto, fa un resoconto della propria vita, fa questa contabilità della propria vita. Quando uno arriva a 50 anni, inizia a pensare alla propria vita, sia al futuro che al passato, ecco.
1: Sicuramente lei poi rivivendo questo passato avrà un meraviglioso futuro che noi lo vediamo solo nella serata del suo 50° compleanno, perché il libro inizia e finisce in quella serata, si svolge tutto in quella serata, ma sicuramente ritrovando una parte preziosa del suo passato si prospetta un futuro meraviglioso. Insieme alle persone amate.
0: Infatti, perché questo praticamente questo essere in un ambiente tra virgolette tutto patinato, tutto luccicante, è solamente una facciata appunto di questo libro, per capirsi. Perché, come io ho detto, è un romanzo introspettivo, è un romanzo davvero che fa emozionare. Un romanzo che ci porta proprio dentro, non Lady B, ma dentro Beatrice.
1: Beatrice, e lo scopo è proprio quello, no? Perché noi quando usciamo, ci vestiamo, ci atticchiamo,
0: Sì.
1: diciamo, per sembrare belli e luccicanti, ma poi ciò che siamo realmente, non lo so, forse lo siamo fra le mura di casa, forse, no?
0: Sì, cioè.
1: E quindi Beatrice. Si mette a nudo dentro di sé, nella sua anima, e
0: Hai
1: riesce a
0: detto
1: farlo.
0: bene, perché molte volte quando stiamo all'esterno, bene o male, recitiamo una parte che si attaglia bene o male alla nostra personalità. Mentre quando siamo nelle mura di casa, per capirsi, siamo quelli più veri, più intimi.
1: Forse,
0: Forse
1: forse,
0: non sempre.
1: se non mentiamo anche a noi stessi, perché poi a furia di recitare una parte ci convinciamo di essere quella parte, quindi chissà chi siamo realmente.
0: È vero, perché io lo dico molte volte, soprattutto quando sono in radio, e lo dico sempre quando sono in radio, perché mi sono capitate anche in questi tanti anni che sono in radio anche delle cose spiacevoli mentre stavo trasmettendo. E molte volte sono riuscito a portare avanti la trasmissione e a finire la trasmissione nonostante stessi pensando a qualcos'altro, perché quando uno è in trasmissione, uno cerca di dimenticare tutti i problemi che uno ha e andare avanti, per capirsi. E non è molto, certe volte non è molto semplice, ecco, però cerca di andare avanti, e mentre nella vita reale tante volte uno cerca di essere più possibile se stessi, anche
1: Certo.
0: come tu hai detto, non è possibile. Molte volte riusciamo a recitare una parte anche nella vita privata, e questo non è mai un bene. E mentre tu in questo romanzo ci racconti appunto chi è davvero una persona, ci fai capire una persona com'è, con i suoi sentimenti, con i suoi pregi, con i suoi difetti, con le difficoltà che ha provato in tutti gli anni di vita, da quando aveva circa 17 anni fino a arrivare ai 50.
1: Certo, e in questo frattempo di vita lei continua a vedere di nascosto dalla mamma, continua a vedere questo papà a cui si sente ancora legata, e fino al giorno che il papà non si presenta all'appuntamento mensile.
0: Posso fare un piccolo excursus in questo romanzo, e lo voglio certo. fare con questo papà che, quando lei va via, lui le dice: ti ho comprato il dolce, tuo dolce preferito. Questa è una cosa che, nonostante tutto, nonostante sia codardo, mi fa venire un tuffo al cuore, ecco, perché certo. questo padre, che non riesce a parlare in presenza della mamma, però quando lei va via, cioè, sembra quasi un atto di amore, anche se non riesce a esprimere il proprio amore per lei, perché praticamente è soffocato da questa moglie così padrona, però le riesce a dire con un filo di voce: ti ho comprato il dolce che a te piace.
1: Certo, ed è la parte meravigliosa, no? Espressa dal padre, oltre a volerle donare alcune monete, alcuni spiccioli per potersi comprare qualcosa, e gli fa capire in realtà il bene che l'amore che il padre può provare per Beatrice e quanto poco il padre possa comandare in casa, no?
0: Sì, perché
1: quindi
0: poi
1: avere accesso nemmeno al denaro.
0: No, assolutamente. Viene amministrato da questa madre padrona che ha proprio il controllo su tutto, il controllo sì. sulle vite della casa, ed è una cosa certo. secondo me sbagliatissima. Perché, come tu hai detto, bisogna ribellarsi quando succedono queste cose. Bisognerebbe mettere le cose in chiaro un po' prima, perché praticamente certo. Siamo arrivati al punto di non ritorno. Perché quando un padre, come tu hai raccontato nel romanzo, vede di nascosto la figlia, c'è qualcosa che non va nella famiglia.
1: Certo, cioè, sicuramente. Poi nella vita reale a volte capita anche al contrario, no? Però Beatrice è andata in questo modo e lei riesce a vedere di nascosto il padre, come dicevamo prima, una volta al mese.
0: Perché?
1: Perché
0: è qualcosa di molto ingiusto quando le persone controllano le nostre vite. È profondamente egoistico che una persona possa controllare controllare le vite degli altri, come le vite degli altri, come le vite del resto della famiglia, perché praticamente poi si parla di amori tossici, ecco.
1: Certo, è vero, ma come tossico voler controllare anche la propria di vita, no? Quindi figuriamoci poi voler controllare quella degli altri.
0: È vero, e questo padre praticamente la incontra di nascosto, sembra che la incontra sempre per pochi minuti, perché sicuramente ha paura quando rientra a casa, perché lui va in panetteria praticamente sempre allo stesso orario, ha paura che, facendo un pochino più tardi, gli possa mettere un tarlo nel carattere così contorto della moglie, lo possa accusare di qualcosa.
1: Certo, che la moglie possa scoprire questo loro vedersi, no, clandestino, però racchiude anche tanta tenerezza questo incontro di pochi minuti, il tempo di comprare il pane, quindi rubarsi giusto un abbraccio e un saluto, e sapere che ci sono entrambi e che stiano bene.
0: Infatti. Senti, ci fermiamo un attimo con un attimino, cioè un attimo, ho detto un attimo con un attimino, pardon, ho fatto
1: va
0: questo.
1: Bene. Marco,
0: dimmi.
1: Marco, tu puoi tutto.
0: Senti, ci fermiamo con proprio 50 secondi di pubblicità e poi praticamente tu hai scelto una gran bella canzone di Sergio Endrigo. Io metto quella originale perché l'hanno fatta tutti questa canzone. Però io voglio mettere l'originale, se non mi sbaglio, del 1962 di Sergio Endrigo, Io che amo solo te. Però nel, ora che ci penso, prima di presentare sia la pubblicità che questa canzone, visto che ci penso, hai messo due brani, se non mi sbaglio, nel libro. Il primo è Sotto questo sole di Francesco Baccini, se non mi sbaglio. Il secondo è Sally di Vasco Rossi, entrambi emblematici per Beatrice. Ce lo vuoi raccontare questo tuo escamotage, questo tuo rimembrare di canzoni anni 90 e perché l'hai scelto proprio perché le hai scelte, pardon, per questo romanzo?
1: Allora, entrambi scelte perché girovagavano per Roma. E quindi questo sotto questo sole rappresentava il momento che lei e l'assistente del regista erano in giro per Roma. E stessa cosa, sempre dinamica simile per Sally. Lei passa, ascolta questa canzone, si rivede tantissimo in Sally, no? Poi Sally tutti affezionati, poi chi ha vissuto gli anni 90 sicuramente affezionatissimi a Sally.
0: No, io sono praticamente molto legato sia a Sotto questo sole sia a Sally di Vasco Rossi, tra l'altro due bellissime canzoni, una più bella dell'altra, anche se Sotto questo sole sembra una canzone leggera, non lo è affatto, ecco.
1: No, per nulla.
0: E perché ora hai scelto Io che amo solo te di Sergio Endrigo?
1: Allora, ritorniamo all'inizio di questa puntata e è una canzone che ci siamo dedicati anche con il mio compagno ed è una canzone che io riascolto sempre volentieri ed è una canzone che mi piace veramente tanto.
0: Perfetto.
1: Mi fa sentire me stesso quando l'ascolto.
0: Perfetto. E allora noi mandiamo un po' di pubblicità e subito dopo arriva Sergio Endrigo e ci ritroveremo subito dopo insieme con il proseguio della chiacchierata. Tra poco.
1: Grazie.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Leopoldo, stavo leggendo che questa canzone Endrigo non la voleva cantare, tra l'altro. Non so se
1: faceva male.
0: No, è perché sembrava per lui era un brano ritenuto troppo facile. Poi la cantò con questo arrangiamento bellissimo di Luis Enrique Bacalov. Tu mi hai detto prima che potevo metterla anche in altre incisioni. Cioè, praticamente l'hanno incisa tutta questa canzone, eh? Può per dire, ecco.
1: Sì.
0: L'ha incisa Ornella Vanoni, Mina, Rita Pavone, Franco Simone, Nicola Di Bari, Orietta Berti. Poi Enzo Iannacci, Gio Barbieri, Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, Neri per caso, Giuni Russo, Enzo Iannacci, Chiara Civiello,
1: Alessandra Amoroso,
0: anche Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, sì. Dear Jack, Fabio Concato, chi più ne ha più ne metta, ecco, quindi più di così.
1: Perché le meraviglie vanno cantate nel tempo.
0: Sì, questa è una canzone secondo me stupenda, soprattutto un arrangiamento stupendo. Un arrangiamento anni 60 e secondo me gli arrangiamenti della musica italiana anni 60 sono bellissimi, ecco. Sono sempre... Dimmi.
1: Sono le canzoni che non dimentichiamo più.
0: No, no, infatti, è davvero una canzone fra le più belle. Senti, in questo libro praticamente poi c'è una cosa un po' particolare, per capirsi. Una cosa un po' particolare perché praticamente Lady B davanti a questa vetrata vive un countdown, perché praticamente a un certo punto deve ritornare alla vita reale, per capirsi. E Xin li comincia un po' a far fretta, ecco.
1: Certo. E Xin inizia a dirle, Lady, dobbiamo sbrigarci, no? Perché dobbiamo ritornare alla vita reale, dobbiamo ritornare alla serata, al compleanno.
0: Perché questo compleanno, cioè, c'erano tantissime persone che alla fine, come lei ha detto, non la conoscevano. La conoscevano per Lady B, non la conoscevano per Beatrice, per capirsi. E sì, a un certo punto inizia questa bellissima discesa con questo vestito maestoso, questa bellissima discesa da questa scalinata, dalla scalinata della propria casa.
1: Sì, allora io l'ho immaginata vestita con un abito del meraviglioso stilista Anton Giulio Grande, l'ho immaginata così, ok? E Xin le dice di ritornare alla realtà. Lei arriva su questa scalinata imponente della sua villa, villa tra l'altro ereditata da parte del marito, che è il primo regista che l'aveva scoperta quando era ancora una fanciulla.
0: Se non mi sbaglio, Leonardo Imperatore?
1: Leonardo Imperatore, giustissimo. E quindi lei lo ricorda anche mentre scende questa scalinata, e oltre a ripercorrere altri momenti della sua vita, perché quella scalinata è un po' un distacco dal passato al presente, quindi il presente del suo 50° compleanno. E durante quella scalinata le viene anche in mente un momento della sua giovinezza, che è stato il motivo che l'ha portata anche poi a ribellarsi da giovane, come dicevamo prima, perché lei ha avuto una gravidanza. Questa gravidanza che, secondo ciò che le viene raccontato, non era andata a buon fine. Però la vita è sempre meravigliosa, quindi riserva sempre delle sorprese, e le troviamo all'interno del romanzo.
0: No, ma ci sono anche delle persone che lei vede quando scende la scalinata. Ci sono delle persone che avevano fatto parte della propria vita, soprattutto una persona che lei rivede in maniera piacevole e anche sorpresa, questa persona che è stata una, come posso dire, una persona che ha accompagnato Lady B all'inizio della carriera.
1: Certo, che è stata la sua spalla, che era l'assistente del regista. Quest'uomo lei non si aspettava fosse andata al suo compleanno, perché non lo sentiva praticamente da tantissimi anni, anche perché la rottura era nata perché lui si era innamorato di lei, mentre lei si stava innamorando di l'imperatore.
0: Era quella persona con cui aveva ascoltato le canzoni che abbiamo citato poco prima della pubblicità, ecco.
1: Certo, la stessa persona che le ha fatto conoscere Roma, nonostante lei vivesse a Roma.
0: E c'è proprio questa bellissima Roma di notte, questa bellissima Roma di notte, come tra l'altro Piazza Trilussa, Ponte Milvio, che tu ci racconti davvero in maniera particolareggiata, tra l'altro, come Via Veneto, davvero tu ci fai riscoprire Roma, per capirsi, nel tuo libro.
1: Allora, Roma, devo dirti che è praticamente in quasi tutti i miei romanzi, ok? Perché Roma, oltre ad aver fatto sognare Beatrice, ha sempre fatto sognare Leopoldo.
0: E ci
1: E
0: credo.
1: quindi i miei occhi hanno descritto la meraviglia reale, no? di Roma, forse lo è ancora di più rispetto a quello che io ho potuto vedere e che Beatrice ha vissuto con Paul.
0: È vero. Senti, un'altra domanda in questo caso, un'altra domanda però che riguarda non Lady B, ma il tuo passato letterario. Tu hai già scritto svariati componimenti, tra l'altro, ce li voglio un po' raccontare, visto che tu hai praticamente fatto sempre romanzi emozionali dedicati proprio a questa rinascita interiore, alle nostre fragilità. Se ci vuoi fare un excursus storico dello scrittore Leopoldo Aversente.
1: Con molto piacere. Allora, il mio primissimo romanzo scritto è una quindicina di anni fa, era un pischello, si
0: Cioè,
1: dice a Roma.
0: quindi
1: Ecco,
0: l'altro ieri.
1: ed è l'ultimo capitolo, è il titolo del mio primo romanzo, e parla della storia di un adolescente che scopre l'amore e una malattia. No, alla giovane età. E si chiama l'ultimo capitolo perché poi all'interno dell'ultimo capitolo c'è tutto il risvolto della storia e incontra una persona meravigliosa che lo aiuta ad affrontare quel momento che supera. Poi ho scritto, ho avuto la fortuna e il piacere di scrivere Giù le mani, che è una storia, un romanzo contro la violenza sulle donne. Grazie a Giù le mani mi sarebbe piaciuto che questo tema non esistesse, quindi no? Di non doverlo mai scrivere, però grazie a Giù le mani ho avuto la possibilità di andare anche alla Camera dei Deputati e discutere di violenza contro le donne.
0: Che non è passata, c'è tuttora, e quello è il
1: No, no, no,
0: problema.
1: è uno dei due miei romanzi sempre attuale, è Giù le mani, che parla di violenza contro le donne, mentre l'altro romanzo sempre attuale, e forse oggi lo è un pelino di più, è Mai più fosse, parla della Seconda Guerra Mondiale e dei campi di concentramento. Oggi che viviamo in un momento delicato, no? A
0: Troppo.
1: livello mondiale.
0: Io ti dico solamente questo, stavo leggendo un titolo da un giornale online proprio qualche minuto fa e te lo voglio dire, per capirsi, visto che stiamo vivendo un momento particolare. E non so se hai sentito della professoressa che è stata accoltellata a scuola stamane e fa questa dichiarazione che a me però manca un po' la terra sotto i piedi quando l'ho letta. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita. È stata salvata da uno studente del Congo, ma resto a favore della remigrazione. Cioè, è una cosa che a me praticamente mi è mancata la terra sotto i piedi.
1: Cioè, questa è una dichiarazione dell'insegnante.
0: Dell'insegnante, cioè, mi vengono, come diceva mia nonna, mi vengono i bordoni, diceva mia nonna. Ecco, detto detto in un po' in, certo, in italiano, un po' in dialetto emiliano, per capirsi.
1: E sono felice che questa insegnante stia bene.
0: Anch'io.
1: E le auguro sempre tutte le meraviglie del mondo, ma le auguro ancor più una grandezza di idee, perché da insegnante forse dovrebbe averle, e le auguro di averle in futuro.
0: Io
1: perché anche forse le idee sono piccole.
0: Sì, un po' piccole, perché a me quando parlano di remigrazione mi vengono le bolle, per capirsi. Ecco.
1: Ma, certo, è lì che ritorniamo, no, al romanzo Mai più forse, perché scrivo il forse dopo, perché eppure l'ho scritto un po' di qualche anno fa, e quel forse perché forse me l'aspettavo che prima o poi sarebbe ritornato tutto, perché la storia si ripete. È un consiglio che io posso dare a tutti gli ascoltatori di leggere di più, no? Leggere tanti più libri, perché ci donano un pensiero un po' più grande di questa insegnante.
0: Infatti, bisogna leggere, come tu hai detto. Proseguiamo questo cammino letterario?
1: Certo, perché passiamo, vabbè, poi c'è stato un libro per bambini, che è Damianin e il Monello Piemontesi, che ho voluto regalare a questa terra che mi ha adottato. Non dico mi ospita, perché spero di restare qui per sempre, e quindi mi ha adottato, in cui è un libro che si può leggere e colorare, e all'interno ci sono anche dei termini piemontese, per poi passare a Vivere felici, che è un piccolo manuale per grandi gioie. E Vivere felici, così passiamo anche al futuro, perché io già immagino che la prossima domanda è se ci sono altri progetti.
0: No, c'è anche un'altra domanda, ci sono altre due domande.
1: Ok, però io questo me la collego già.
0: Sì,
1: Vivere felici oggi è un manuale, ma domani diventerà anche un romanzo, perché in base a ciò che riporto nel manuale voglio creare un romanzo.
0: La prima domanda è questa, visto che, vai, a me qualcuno mi ha detto perché non scrivi un libro, ho detto mi manca pure questa, poi sono a posto, perché sono abbastanza impegnato in tutte le altre cose che ho. Va bene, o smetto pure di dormire quelle poche ore che dormo, oppure faccio bene quello che faccio fino adesso, cerco, certo, di farlo nel modo migliore che posso.
1: Lo fai egregiamente.
0: Senti, la prima è questa: come ti è venuta appunto la voglia di scrivere? Ecco, o ce l'hai sempre avuta, oppure come è scoccata, no, la scintilla?
1: Allora, io ho scoperto da grande che da piccolo avevo scritto un libro, una sorta di libro, ma da bambino, su un quaderno, dove avevo incollato questi ritagli di alcuni luoghi della mia città, e di fianco avevo scritto tutta la storia ed avevo creato questo libro della mia città.
0: Ho capito.
1: Okay, ma l'ho scoperto poi da grande con un trasloco, però per il primo romanzo vero e proprio vivevo a Roma, era il primo anno che ero andato a vivere a Roma, e a un certo punto ho sentito l'esigenza di scriverlo, perché all'epoca ero fidanzato con un ragazzo, ma ero nell'età che non mi sentivo ancora di dirlo, e quindi sentivo la necessità di scrivere, quindi di raccontare parte di questa storia, anche se camuffata, no?
0: Sì.
1: All'interno del romanzo, e così è nato il
0: questo libro,
1: il principio.
0: Senti, la seconda domanda è che mi sono chiesto, però credo di non avertela fatta in privato, te la faccio qua in radio: come hai scoperto la nostra radio?
1: Allora, la vostra radio l'ho scoperta su Instagram, girando su Instagram ho scoperto il vostro account.
0: No, perché c'è un altro scrittore che scrive appunto, che ha scritto un libro che parla di tutte le stazioni d'Italia, per capirsi, di tutte le piccole stazioni e quindi le ferrovie dimenticate italiane, che è proprio della tua regione.
1: Oh dai!
0: Sì, infatti, c'è stata questa coincidenza piemontese.
1: Ah, bene, bene. No, io l'ho scoperto attraverso i social, ma ti prometto che nel mio prossimo romanzo metterò, citerò Radio Mugello.
0: No, va bene?
1: Cioè, è una promessa.
0: Posso dirti una cosa? Sei troppo buono, perché mi sembra...
1: Ma ci mancherebbe. Voglio battere anche l'amico, diciamo... scrittore piemontese, perché se lui vi ha citato io non posso che fare altrettanto.
0: Senti, ti dico un'altra domanda. L'altra domanda è quello che tu vuoi collegare il tutto, ovvero cosa bolle in pentola nella testa dello scrittore Leopoldo.
1: Allora, prima ho citato Vivere Felici, la versione romanzo, perché non tutti sono pronti a leggere un manuale, ok?
0: Sì, sì.
1: E quindi volevo trasformarlo in romanzo, ma il vero progetto futuro sarà Rosa libera come il vento, che è la storia di una ragazza calabrese che tramite conoscenze le presentano un uomo, un ragazzo piemontese, quindi si trasferisce in Piemonte e lì nasce la sua battaglia per le donne, quindi sarà una donna per le donne, una donna libera come il vento.
0: Quindi è in cantiere questo libro, per capirsi, ancora in cantiere, e quando verrà fuori mi dai uno squillo di telefono e ripartiamo, tranquillamente.
1: Ma certo, certo, con piacere, perché se è come questa sera posso dirti che lo farò con piacere, perché sei stato meraviglioso.
0: Ma oddio, cerco, come ti ho detto, anche fuori dalla diretta, e come lo dico un po' a tutti, faccio del mio peggio, perché del meglio non mi riesce, di solito.
1: Ma perché del meglio ti viene spontaneo.
0: Senti, io innanzitutto io ringrazio te di questo bel libro. Io voglio consigliarlo a tutti, perché io a me il libro è volato, per capirsi. E di solito, se a me non piacciono i libri, a me non volano. Non riesco. Ci sono stati, ahimè, anche dei libri che non mi sono volati, ma il tuo mi è volato in maniera particolare. Perché questo romanzo è avvincente. Che appunto bisogna stare incollati un po' dalla prima all'ultima pagina, anche se è un romanzo introspettivo, per capirsi, non è un thriller, perché di solito i thriller sono quelli che si leggono dalla prima all'ultima pagina, però è un romanzo introspettivo che si legge dalla prima all'ultima pagina in maniera velocissima, per capirsi. E quando i romanzi finiscono così in fretta, uno arriva al fondo della pagina e dice: ma è già finito? Cioè, nel senso, se c'erano anche altre 50 pagine, cioè, uno l'avrebbe letto volentieri, ecco.
1: Grazie, grazie, perché ciò che dici è bellissimo e ripaga, no, di 2 anni di scrittura.
0: Poi tra l'altro c'è questa bellissima copertina con questa bellissima ragazza che è LDB, che è una bellezza, però che c'è in questo viso, si vede anche un po' di sofferenza nel viso di questa bellissima ragazza di copertina, ecco. C'è, oltre allo sguardo, un bellissimo sguardo di un'attrice, c'è anche uno sguardo pensieroso, un po' di sofferenza, un po' di... è stato un cammino che l'ha portata ai 50 anni, però non è stato un cammino lineare, si vede proprio da questi occhi, ecco.
1: Perché prima di arrivare alla discesa della scalinata, lei ne ha percorso veramente tanta in salita.
0: È vero.
1: Perché ripercorrere il proprio passato non sempre è semplice, tante volte può essere triste. Ma poi la discesa della scalinata è meravigliosa e fa dimenticare tutto.
0: È vero. È vero, però come tu hai detto, ha fatto una ragazza che ha fatto anche tanta tanta salita e tanta tanta fatica, e è un po' come un po' tutte le nostre vite, un po' tutte si assomigliano, perché la vita non è mai sempre in piano, e come si raccontava insieme, in piano vuol dire come il padre che stava in piano, però senza cambiare non succede mai niente nella vita, non si vive una vita piatta e non è nemmeno una vita, ecco.
1: Certo, però come altri scrittori ci insegnano, c'è sempre qualcosa di meraviglioso.
0: Infatti.
1: Succede sempre qualcosa di meraviglioso, quindi noi dobbiamo guardare sempre, saper rivivere i momenti brutti, saperli lasciare andare.
0: È vero, è vero. Senti, è arrivato il momento dei saluti, ahimè, poi ci salutiamo anche fuori dalla diretta, logicamente.
1: Diciamo che è la parte più triste, allora.
0: Sì, è la parte più triste, quello dico io, perché qualche scrittore mi ha detto un'ora, non ce la faccio a parlare un'ora, poi arrivano le 22 e praticamente un'ora è volata. Ecco, in questo caso circa 50 minuti sono volati, sembra che praticamente sembra che sia iniziata un minuto fa, due minuti fa la nostra chiacchierata, invece siamo arrivati al momento dei saluti. Chi vuoi ringraziare? In fuori che lo speaker puoi ringraziare tutti, eh?
1: Allora, invece inizio proprio dallo speaker, perché sei stata una persona meravigliosa, una persona discreta e una persona che ha saputo mettermi al mio agio, perché a me piace scrivere, in realtà non piace tanto parlare.
0: Ho capito.
1: Ma con te è venuto molto naturale, quindi per questo ti ringrazio.
0: Io ringrazio te di averci trovato e logicamente di averci preso in considerazione.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, noi ci salutiamo anche con una gran bella canzone di Fiorella Mannoia che vorrei che tu presentassi.
1: Racchiude tutta questa puntata, no?
0: Io spero.
1: Perché dice, ma certo, perché dice quanto è meravigliosa la vita. Quindi è il senso di questa puntata, perché la vita è meravigliosa, perché oggi... cioè ieri mi ha presentato te Radio Mugello, quindi la vita è meravigliosa, ci regala sempre delle cose meravigliose.
0: Senti, io ringrazio te, ringrazio gli ascoltatori, io per me il mio cammino continua anche la prossima settimana, tutte le settimane del venerdì. Qualcuno che mi vede per strada mi dice come fai a fare tutti i venerdì, vabbè
1: Perché quando una cosa piace viene fatta con il cuore spontaneo.
0: Sì, lascio solo poche volte il venerdì durante l'anno, succede massimo una o due volte, se ci sono dei concerti che mi interessano e cascano proprio di venerdì, ecco. In questo caso devo andare a fare il corso d'aggiornamento per la musica, ecco. Capisci?
1: Allora tocca.
0: Tocca e quindi devo andare a fare il corso di aggiornamento anche per la musica, che fa bene anche, perché andare a ascoltare concerti fa sempre bene, come leggere e ascoltare concerti fa sempre bene, ecco, bisogna andare. E quindi, dimmi.
1: Spero di risentirti presto.
0: Anch'io.
1: E magari poter parlare di tanto altro.
0: Perfetto.
1: Okay? Quindi spero di risentirti presto. A te e a tutti gli amici di Radio Mugello.
0: Perfetto, senti, io ti ringrazio e ci sentiamo prossimamente. E lascio in compagnia il nostro grande pubblico anche della notte, oltre alla notte magica di Radio Mugello con tanta bella musica, anche di questa che sia benedetta di Fiorella Mannoia. Se ci vuoi salutare, noi siamo tutti orecchie.
1: Grazie ancora a tutti voi e che sia benedetta realmente questa meravigliosa vita. Quindi un bacione a tutti gli ascoltatori.
0: Perfetto.
1: E grazie a te, Marco.
0: Per quanto riguarda Marco, ci sentiamo la prossima settimana, sempre alle 20, sempre su Radio Mugello, sempre con il Music Box. Ciao a tutti e saluto anche te, visto che sei dall'altra parte.
1: Ciao.
0: Ciao.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

0: No,
1: Vabbè, comunque.
0: perché tra l'altro
1: Ribadisco se fosse stata una cosa.
2: Persona che le ha fatto conoscere Roma nonostante lei vivesse a Roma.
0: e c'è proprio è in cantina il proseguio della chiacchierata, tra poco
2: Grazie.
0: una parte.
2: Altrimenti possiamo anche chiamarlo codardo, no? Perché ad un certo punto dobbiamo, per amor proprio, se non per amor anche degli altri, doverci ribellare.

Music. E quindi non è che ce la siamo goduta proprio al massimo, a meno che uno abbia avuto la possibilità di poter stare a guazzo per 3 mesi, non so chi abbia potuto avere questa bellissima possibilità di stare quindi in acqua per 3 mesi per sconfiggere questo caldo opprimente. Partiamo subito, lo facciamo con i Genesis, visto che il 18 settembre del 1981, quindi 45 anni fa, usciva l'11° album in studio di questo gruppo. Dopo il loro tour del 1980, a supporto del loro precedente album Duke, la band si prese una pausa prima di riunirsi nel 1981 per scrivere e registrare questo nuovo album. Aqua Cab è il primo album dei Genesis registrato al The Farm, uno studio di registrazione acquistato dal gruppo a Chiddingfold Fold nel Surrey. Quest'album ha segnato lo sviluppo del gruppo, passarono dalle loro radici progressive verso canzoni più accessibili orientate

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Bicchio Terre di Storie in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, una due giorni per immergersi nel Medioevo tra spettacoli, combattimenti e antichi mestieri. Sabato 19 settembre alle 16:15 il Palio di San Giovanni, sfida medievale che inaugura la festa. Poi Nespolino e il Giullare, spettacoli e comicità per grandi e piccoli, accampamenti medievali, combattimenti e duelli, laboratori per bambini, battesimo della sella, antichi mestieri e arti. Sabato sera la cena medievale accompagnata da spettacoli e intrattenimento medievale. Domenica il pranzo medievale, sapori, atmosfera e spettacoli nel cuore della festa in Piazza della Vittoria a Bicchio. La festa si svolge sabato dalle 16 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 22, ingresso gratuito. Sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa Poggioreale a Rufina si svolgerà la quinta edizione di Rinascimento in Villa, due giornate tra storia, cultura, spettacoli, rievocazioni e attività per tutta la famiglia. Sabato 19 alle 16:30 l'inaugurazione della manifestazione, a seguire la presentazione del libro Il pranzo di San Giovanni, racconti da tavola del Rinascimento fiorentino del professor Franco Banchi. I balletti rinascimentali, la cena rinascimentale alle 22, lo spettacolo di fuoco Scintille di note di Michelangelo Bartolini, accompagnato alla pianoforte da Ilaria Innocenti. Durante la giornata anche letture dedicate al Rinascimento a cura del Piccolo Teatro di Rufina. Domenica 20, fin dalla mattina, apertura del Museo della Vita e del Vino e del Museo Mario Romoli, campo medievale, arcieri, mercatino, laboratori e fotografie in abiti rinascimentali. Nel pomeriggio dalle 15 la sfilata dei cortei storici seguita dalla dimostrazione di volo libero dei rapaci, laboratori per bambini, giochi e didattica medievale fino allo spettacolo conclusivo degli sbandieratori. Per tutta la giornata saranno inoltre presenti punti ristoro, bar e street food. Sabato 19 e domenica 20 settembre si svolgerà a Barberino di Mugello Ora Fest 2026, iniziativa organizzata da Ora Barberino con un programma articolato tra momenti di confronto, attività sul territorio, passeggiate e appuntamenti conviviali. La manifestazione prende il via sabato 19 settembre alle 11 in piazza Cavour con il flash mob nel tossico vestito dell'amore contro la violenza di genere e femminicidi. Nel pomeriggio alle 15:30 l'iniziativa sulle tracce dell'acquedotto che non c'è, una passeggiata sulla panoramica del lago di Bilancino, parcheggio Labbia, che si concluderà con una merenda al sacco. Domenica 20 settembre si aprirà alle 10:30 presso l'Arci Bruno Baldini con l'incontro effetto Boomer Young, quando le politiche giovanili tornano indietro. L'incontro sarà coordinato da Giulio Cecchi e Samira Sciabana, con gli interventi di Federica Petti, vice sindaca di Campi Bisenzio, e Samuele degli Innocenti, consigliere comunale di Sesto Fiorentino. Alle 13, sempre al Circolo Arci, il pranzo sociale Cucina Woke 1.0 su prenotazione. Sarà presente anche una bancarella di giocattoli e giornalini usati. Alle 15:30 la passeggiata con riconoscimento di erbe e piante sul lago di Bilancino a cura di Giulio Cecchi, con ritrovo alla sbarra dell'Andolaccio. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto, torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU, malattia rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà alla Salotto Letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al Castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno sabato 19 alle 18:30 Carlo Ronconi e le sue raccolte di aneddoti in farmacia, e alle 21 David Bianchi con la sua ultima opera intitolata 50. Domenica 20 alle 18:30 Simone Fagioli con Le sorelle mostro, alle 21 Marco Paoli con La guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con Gli artigli delle farfalle alle 18:30 e Francesco Locanto con Una questione di principio alle 21. Con il Palazzo dei Vicari, Museo dei Ferri Taglienti e il Mugot, il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce domenica 20 settembre alla nona giornata nazionale dei piccoli musei, che si intitola Memorabilia, piccoli musei, grandi meraviglie, a testimoniare che i piccoli musei rappresentano il cuore pulsante e la memoria storica delle nostre comunità, luoghi di incontro, storie e tradizioni da valorizzare. Per l'occasione i visitatori potranno usufruire dell'ingresso ridotto e riceveranno un piccolo dono di benvenuto.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334-7988-000.
5: In ogni momento della tua giornata
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Pensa fuori dall'ordinario.
6: Pensa fuori dall'ordinario.
7: Radio Mugello suona diversa dalle altre perché è inconfondibilmente unica.
6: Come te.
5: Come te.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperie e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Pirenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
4: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

stato un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che posso unire. Mani che pensano, che vogliono dire, che non so niente.

intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
3: Radio Mugello. Estate in musica.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, un trentino rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio giù.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È 1:30.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.